Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.

Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051.

0: di ieri ne ha sancito il crollo. In serata sono arrivate le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, dopo una giornata che era iniziata con l'annuncio della scelta di non affidare la guida della nazionale ad Andrea Pirlo. Una vicenda che mischia più piani, cioè quello sportivo con la scelta poi appunto bocciata di mettere ad allenare l'Italia un allenatore non di primo piano, quello politico internazionale con i legami di Pirlo con una società di scommesse russa e quello politico interno con gli interessi dei partiti di governo sul mondo del calcio.
1: Le liti tra alleati da una parte, la mancanza di fondi per finanziare il provvedimento dall'altra, hanno portato il Consiglio dei Ministri a varare una mini misura contro il caro carburante, poco più di uno spot agostano che non andrà a incidere per nulla su chi oggi andrà a fare carburante. 17 centesimi al litro per il gasolio, nulla per la benzina e la promessa di riaggiornarsi il 4 di agosto, sperando che la congiuntura internazionale porti a un calo del prezzo alla pompa. Intanto il provvedimento spot, con una durata minima fino al 6 di agosto, è una spesa complessiva di soli 125 milioni.
0: Le 6:34 minuti, noi ci risentiamo alle 7, un buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: nei primi anni 90, ora produttore, interprete, cantautore in quel disco per Freestyle Record, High Hills, con il featuring Hidden Jazz Quartet ai fiati, come stiamo ascoltando. Oggi bella giornata d'estate, speriamo che perduri fino al weekend. È un po' il sabato dell'anno, il mese di luglio, agosto è la domenica che è sempre un po' malinconica. Beh, si arriva a metà che è il Ferragosto, che insomma, certo, festa, che bello, i gavettoni in spiaggia, la grigliata, però è anche, diciamo così, il tramonto, l'inizio del tramonto della stagione più bella, cioè quella estiva. Beh, bando alle malinconie, ne abbiamo ben altre da leggere sulle prime pagine dei quotidiani odierni, e quindi apriamo la nostra edicola con lettura delle prime pagine per questo martedì 28 luglio, che vi è offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: E iniziamo, oggi quotidiani puntuali tra l'altro, Corriere della Sera e Repubblica l'apertura, dal Corsera titolo principale, no TAV, stretta sui violenti, controlli a tappeto, 1500 identificati, Meloni dichiara, la magistratura faccia al massimo. Gli scontri, la Premier in Val di Susa, la Schlein condanna senza se e senza ma, fermati anche due tedeschi. Carburanti, sconto solo sul gasolio, no alla tassa sul fumo, il decreto sul caro benzina. Infatti ieri leggevo e gli sconti per quanto riguarda le attenzioni sui carburanti, sì, sono veramente irrisorie. Multietnicità, editoriale, Ernesto Galli della Loggia. Parlare davvero di scuola, basta che non create dei ghetti. Comunque, detto questo, Ilva, i giudici e l'amianto, va chiusa entro 90 giorni, le perplessità di Giorgetti. Sul caso Ranucci, lite Meloni Schlein, gettò ombre la leader PD e le frasi sull'attentato. A centro pagina si parla di telenovela azzurra, che a me sinceramente interessa ben poco. La conclusione è la cronaca, i passeggeri dei treni sui bus scortati, alta velocità, l'Italia divisa in due per i lavori a Firenze, i collegamenti con le navette. Dalla Francia, rogo a Bordeaux, la città a rischio evacuazione, Macron dice mai arrendersi. Concludiamo questa prima parte con Repubblica. Mancano i soldi per abbassare il costo della benzina. Solo per il gasolio meno 17 centesimi e fino al 6 agosto. I vice premier contrari all'aumento sui tabacchi. Ilva, stop dai giudici, versati ancora intanto 100 milioni. Meloni in Val Susa, Schlein, patto antiviolenti, altri 1000 identificati. Ipotesi terrorismo. A fondo pagina Netanyahu da Trump, lettera di 600 israeliani, stop alle brutalità. Poi da Bologna, dopo Fakir, il 2 agosto, ora Lepore chiama la piazza delle verità. Si chiude a Berlino polemiche sulla pena sospesa all'attentatore Ballaut. Durante il LGBTQ Pride è stato portato questo attentato dall'integralista, qua citato da Repubblica. La leader di AfD, tra l'altro omosessuale, ha detto: voi portate le bandiere della Palestina, dove appunto in Palestina le realtà omosessuali vengono condannate gravemente e massacrate. Beh, certo, non si fa a gara chi è peggio, però ricordo che lei AfD neonazista, non vi dico, anzi lo sapete bene, come venivano trattati gli omosessuali dai suoi predecessori, eh? Quindi pensate un po' quante contraddizioni che vi sono purtroppo a questo mondo. 7:10 minuti, terminata la prima parte di letture, segue il manifesto, il fatto quotidiano e il domani. Lo stacco musicale è Smoovin' con la voce di Leon Ware. A tra poco.

Non so, appassionate e appassionati di Vero Basket, se avete mai avuto modo di sfogliare la pubblicazione Zander Hollander. Allora, per noi appassionati di basket NBA negli anni 80 e anche dopo, poi è arrivata la digitalizzazione, quindi tutto è stato riportato in rete. Però da questo giornalista, editore Zander Hollander, gli annuali almanacchi della NBA, secondo me, più belli in assoluto. Ho la copia del 1983, la sfoglieremo assieme, vedremo le particolarità di questa edizione e daremo a tutto ciò una colonna sonora. Per noi, veramente, tra amici appassionati, lo Zander Hollander era la Bibbia. Non lo metto in palio, no. Manifesto, Fatto Quotidiano e Domani, seconda parte, partiamo dal Manifesto. Predoni di Stato, i coloni israeliani incendiano e attaccano, l'esercito spara e arresta. La Cisgiordania nella morsa di una strategia che viene da lontano, l'intelligence avverte, si rischia l'intifada palestinese, ma Netanyahu tira dritto e vola a Washington per ottenere anche la benedizione di Trump. Dall'Italia carburanti, sconticino solo sul diesel. Infatti ieri facevo questa osservazione: il governo taglia le accise sul gasolio, che resta però sopra i 2 euro al litro, che è tantissimo, e niente sulla benzina. Corte d'appello di Milano, ex Ilva, l'area a caldo va chiusa. Fondo pagina, Ucraina, Iran, 2 guerre al prezzo di una. Meloni in Val di Susa, la destra in bocca a reati creativi contro i Notav. DDL anti-maranza, l'età dell'innocenza non è uguale per tutti. Sempre dal Medio Oriente, pulizia etnica, nessuna mela marcia, questo è Israele. I comitati popolari contro i pogrom, autodifesa, ne parleremo comunque durante la rassegna stampa dalle 9.30 alle 10.30. Intanto prime pagine con Fatto Quotidiano, titolo principale: spiccioli solo sul diesel e rissa su tasse e fumo. Governo a pezzi, sconticino per 7 giorni, sperando in Trump, resterà sopra i 2 euro. Sotto l'attestata, Signor Ricchiuti, il bellicismo del PD fa scappare gli elettori. Sì, Pax Christi. Anche chi vota Movimento 5 Stelle e AVS potrebbe avere dubbi. Pensate un po' da chi arriva l'autocritica che dovrebbe fare la sinistra. Andiamo bene. Ripartite le indagini. Caso Moro, nuova pista in via Fani, Mister X col mitra. Contro chi protesta, sfilata di Meloni in Val di Susa, elite sulla nuova legge. Oggi negli Stati Uniti da Trump, Zelensky, licenze da Londra e altri scandali in patria. Sì, veramente, lì è un letamaio che Margherita Napoletano, la storica sindacalista che denunciò carenze e appalti esterni al San Raffaele, guarda un po', è stata licenziata. Un'altra che non si è fatta gli affari suoi. Chiudiamo con il Domani, prima pagina e titolo principale. Benzina, lo sconto è invisibile, Meloni punta solo sulla sicurezza, il CDM taglia 17 centesimi sul gasolio e fino al 6 agosto. Prezzo della verde è invariato, niente per i poveri, il decreto è soltanto uno spot. La Premier fa passarelli in Val di Susa e attacca Schlein sul caso Ranucci. Tensioni nel campo largo tra PD e Movimento 5 Stelle, nascono i comitati spontanei per Silvia Salis. Dopo gli attacchi a Lepore, caso Fakir, così la destra criminalizza il civismo. Salta Maldini e Leonardo, se nel pallone ci finisce la nazionale, ok, di questo ne parlano tutti i quotidiani o quasi. Il clima brucia in Europa e corsa contro gli incendi, contenerli, c'è l'ondata di calore. La conclusione del Domani, un po' di musica da Tosca e da questo brano che ci accompagna alla conclusione della parte dedicata alla lettura delle prime pagine. Honey, il titolo del brano, e tra pochissimo si torna per, come ho detto, chiudere momentaneamente la nostra edicola e passare la linea al GR di Popolare Network.

Questo per G-Stone e Suzuki, il disco della conferma del progetto Tosca di Kruderdorfmeister, quello che sarà un successo, e Daily Nine, che uscì mi pare uno o due anni dopo, poi diversi altri dischi che hanno ripetuto questo downtempo in dub.

Chiudiamo allora con il resto del Carlino e giornale. Dal Carlino, carburanti, primo sconto, ma vale solo per il gasolio, che poi taglio di 17 centesimi fino al 6 agosto, la Premier non risolve il problema, ma è tempestivo. Salta la tassa sulle sigarette, dal governo 100 milioni per l'ex Ilva, i giudici bloccano il forno. Palestina e Iran, Israele non cede, nuove incursioni in Cisgiordania, Netanyahu dà a Trump. Bologna, nuovo video su Fakir, morto a manettato, un quarto uomo ha aiutato gli agenti. Dopodiché cosa aggiungiamo? Dalla Francia, disastro in Gironda, SOS Europa, il peggior rogo da mezzo secolo. La cronaca in regione, succede a Pinarella, mio figlio ucciso come un cane, massacrato di botte a Pinarella. Qua l'immagine della vittima, purtroppo, appunto, da un po' se ne parla anche di questo aspetto in rassegna stampa, magari andremo a vedere in approfondimento. Si chiude con Meloni nei cantieri TAB, violenza organizzata, i PM valutano l'aggravante terrorismo, i Black Bloc avanti. Chiudiamo con l'Italia nel pallone, che come vi ho detto, questo qui, come si dice, è l'oca del meno danno. Al che il giornale, meno tasse, ecco come si fa, smentiti i gufi Conte Schlein, il campo largo parla di pressione fiscale record, ma sbaglia, il governo lavora allo scostamento. La pressione fiscale record è solo quando parla il giornale. Giorgetti, significativi spazi di manovra, diesel giù le accise di 17 centesimi, l'esposto, tafazzismo della CGIL contro il ponte, dice il giornale, la polemica, occupazioni, bread and breakfast di lusso, il mondo della Salis. Controcorrente Tommaso Cerno, per chi suona il patriarcato, direi che altro da aggiungere, l'Odissea mania, Ulisse il vero eroe di questa estate, non solo al cinema. La conclusione, notab, la regia di Aska Tasuna, Meloni, noi non arretriamo, l'Italia e i violenti, conclude così il giornale alle 7:23 minuti. Tra poco diamo linea al GR di Popolar Network e poi si rientra con altri suoni al che il Moved Groove del martedì e concluderemo con il Last Minute. A tra poco, intanto Cottage Industry, il brano da questa prestigiosa raccolta, Siberian Lily Novel 23. A tra poco.

0: direttore di The Washington News.
1: Il governo tenta per l'ennesima volta la strada dei tagli delle accise, ma gli interventi tampone non risolvono i nodi strutturali che riguardano l'eccessiva dipendenza del sistema energetico italiano da petrolio e gas. La bassa diffusione della mobilità elettrica determina una trasmissione inflattiva immediata dei prezzi dei carburanti. Dall'inizio della nuova crisi prodotta dalla guerra contro l'Iran, nulla è stato fatto per conseguire impatti a medio e lungo termine. Bastano i dati appena pubblicati dall'ISPRA: per la produzione di energia elettrica la dipendenza italiana da petrolio e gas è al 71% contro il 45% di Germania e Spagna. Il neo premier inglese ha per esempio già annunciato la completa sterilizzazione dell'IVA sulle bollette domestiche dal prossimo 1 ottobre. La verità è che la linea della destra di governo contro le rinnovabili sta mostrando tutti gli effetti negativi, al punto che persino i vertici confindustriali hanno sollecitato il governo a dare impulso agli impianti rinnovabili, fotovoltaico in testa. Nei primi 6 mesi di quest'anno l'Italia ha infatti registrato un arretramento di oltre l'1% nella produzione di energia da rinnovabili rispetto al 25 e al 24 a causa degli effetti della siccità sull'idroelettrico e nonostante una forte crescita del fotovoltaico, comunque insufficiente a compensare la caduta dell'idroelettrico.
0: Governo e sindacati si vedranno oggi per discutere del futuro dell'area ex Ilva di Taranto. L'incontro è fissato per le 11 a Palazzo Chigi. Ieri la Corte d'Appello di Milano ha ordinato di sospendere entro 90 giorni l'attività produttiva dell'area a caldo, che non potrà riprendere se prima non verrà rimosso integralmente l'amianto ancora presente negli impianti e non saranno adottate le misure necessarie per ricondurre l'emissione delle polveri sottili entro dei limiti di sicurezza. Dopo la sentenza, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha convocato ieri d'urgenza una riunione con i ministri interessati e poi il Consiglio dei Ministri che ha confermato lo stanziamento di ulteriori 100 milioni a favore dell'amministrazione straordinaria di Ilva. Sentiamo il servizio della nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
2: L'area a caldo del siderurgico di Taranto dovrà essere spenta entro 90 giorni e potrà tornare a produrre solo dopo l'adozione delle misure necessarie per ricondurre le emissioni delle polveri sottili nei limiti di sicurezza e dopo la rimozione dell'amianto dagli impianti. Lo ha stabilito ieri la Corte d'Appello di Milano, accogliendo il ricorso dell'Associazione Genitori Tarantini contro la sentenza del Tribunale che a febbraio aveva disposto sì il blocco della produzione, ma a partire dal 24 agosto se il governo non avesse rafforzato l'autorizzazione integrata ambientale che permette una produzione per 12 anni e fino a 6 milioni di tonnellate. Per la Corte d'Appello non c'è tempo da perdere perché, come stabilito dalla Corte di Giustizia Europea nel 2024, in caso di pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute, le autorizzazioni non possono essere prorogate. Le sentenze sono sentenze e valgono per tutti, anche se questo è un fatto che stravolge la fase di cessione che è prossima alla definizione, ha commentato il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ieri, al termine della riunione del Consiglio dei Ministri, in cui l'ex Ilva è stata inserita d'urgenza. Si prospetta non facile la riunione prevista oggi alle 11 a Palazzo Chigi con i sindacati che chiedono ancora la nazionalizzazione dello stabilimento, ma se ci sono problemi di salute, ha chiosato il ministro Giorgetti, cambia poco se il soggetto che produce e inquina è privato o pubblico. Per Popolare Network, Valentina D'Amico.
0: Convocato per oggi a mezzogiorno il Consiglio federale della FIGC, la Federazione Italiana Gioco Calcio, dove il presidente Giovanni Malagò potrebbe annunciare il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Tra i nomi più quotati, dopo la bocciatura di Andrea Pirlo, ci sono quelli di Roberto Mancini e Antonio Conte, ma al centro del dibattito c'è la necessità di riformare tutto il sistema calcio italiano, dopo che la giornata di ieri ne ha sancito il crollo. In serata sono arrivate le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, dopo una giornata che era iniziata con l'annuncio della scelta di non affidare la guida della nazionale ad Andrea Pirlo. Una vicenda che mischia più piani, cioè quello sportivo, con la scelta appunto poi bocciata di mettere ad allenare l'Italia un allenatore non di primo piano, quello politico internazionale, con i legami di Pirlo con una società di scommesse russa, e infine quello politico interno con gli interessi dei partiti di governo sul mondo del calcio. Sentiamo il servizio di Luca Parena.
3: Meno di una settimana fa Paolo Maldini parlava per la rinascita del calcio italiano di un progetto di 8-10 anni. Il suo incarico di direttore tecnico della nazionale è durato 16 giorni. Nella storia del calcio, in Italia, non si era mai visto un caos di eventi simile a quello degli ultimi giorni. Dopo le polemiche per il contratto da testimonial della principale agenzia di scommesse russa, il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò ha bloccato la nomina a commissario tecnico di Andrea Pirlo. il ministro dello sport Abodi ha definito il tentativo non andato a buon fine di mettere Pirlo sulla panchina azzurra una brutta figura. Le sue parole non sono piaciute a Malagò, arrivato alla presidenza della FIGC dopo un'idea di commissariamento da parte del governo. Il terremoto degli ultimi giorni ha scosso ogni fragile certezza. Malagò aveva scelto Maldini e con lui era arrivato Leonardo nel ruolo di consigliere. Maldini e Leonardo ritenevano Pirlo l'allenatore più adatto per i loro progetti di cambiamento, progetti che sono finiti travolti da errori e divisioni prima ancora che potessero confrontarsi con il campo e con la realtà. La scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale non è che una piccola parte di quello che serve al calcio italiano per ripartire dopo 3 mondiali mancati. Se le premesse sono queste, la rinascita sembra ancora molto lontana.
0: In occasione dei funerali di Lindsey Graham, senatore repubblicano e stretto collaboratore di Donald Trump, a Washington si apre oggi un pomeriggio di incontri diplomatici. Alla corte del presidente statunitense arriva prima il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, poi quello israeliano Benjamin Netanyahu. Sul fronte iraniano il presidente statunitense ha fatto sapere che sono in corso dialoghi molto amichevoli, una situazione però questa destinata a creare frizione con Israele, che spinge per una nuova escalation. Il servizio di Michele Migone.
4: È l'ottavo incontro tra i due dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, un record, nessun altro leader straniero ha visto tante volte il presidente USA. Il focus è ovviamente sull'Iran, Benjamin Netanyahu ancora una volta spronerà Trump all'azione militare contro il regime di Teheran. Entrambi per qualche mese dovranno affrontare una prova elettorale, ma se per il primo ministro israeliano una terza guerra contro l'Iran potrebbe essere utile nella campagna per le elezioni politiche, per Trump invece ritorna più tappeto.

grandi nomi che arrivano ad Angelica anche per questa stagione, prossima avventura, Arthur Lindsay, come abbiamo avuto modo di ascoltare la musica di Charlemagne Palestine, lo stesso John Zorn presente alla rassegna Angelica, Elliot Sharp, grande chitarrista, collaboratore con lo stesso Zorn per la Zadig. Arthur Lindsay, ho detto Arthur perché è il suo nome, Arthur Morgan, detto Arthur Lindsay, nasce nel 1953 a Richmond, cantante, chitarrista e produttore discografico. Pur essendo statunitense, ha vissuto gran parte della sua infanzia e giovinezza in Brasile e si sente anche nell'influenza dal tropicalismo di Caetano Veloso, Gilberto Gil, quanto da un aspetto di free jazz e dalla musica sperimentale. Ritorna negli Stati Uniti e sarà affascinato dal movimento No Wave, tanto più che le sonorità di queste ritmiche andranno a portare ispirazione nel gruppo dei Lounge Lizard di John Lurie, Evan Lurie, per un gruppo che è stato seminale per lo sviluppo del cosiddetto punk jazz.

John Lurie al saxofono, questo è un brano dei Lounge Lizard, dove appunto il titolo Au Contraire Arto, per Arto Lindsay, che è qui presente alla chitarra. Gli elementi di punk jazz di ricerca ci sono tutti, e pensate che siamo nel 1981, eh?

E il tema che ritorna qui ricorda Art Ensemble of Chicago e poi le sonorità più bianche, perdonate questa definizione cromatica, di un punk jazz assolutamente importante. Angelica, altri suoni, la rubrica del martedì che così prova ad alzare l'asticella nell'ascolto musicale, portando questi grandi artisti, artisti più giovani invece, che danno collaborazione e spunto di riflessione, un incrocio tra le arti e una ricerca continua, appunto, dal Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo. Si inizia, oppure si dà continuità, per meglio dire, alla musica, come sto cercando di darla io con le collaborazioni di Arto Lindsay. Si ritorna alla bossa, a Innocent Bossa in the Mirror, con il musicista giapponese Yun Miyake, e alla chitarra qui troviamo, oltre che Arto Lindsay, anche Vinicius Cantuaria.

Procedono anche i concerti con accesso gratuito, vi ho detto appunto intersezione tra l'arte come deve essere. L'inaugurazione della mostra già avvenuta, Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, è in collaborazione con Angelica, e i concerti che saranno sabato 26 settembre 2026 con Agnese Toniutti e in seguito con Chiara Saccone e Deborah Walker è proprio in occasione del giorno di compleanno dell'artista e al concludersi della mostra. Date un'occhiata che ci sono anticipazioni per quanto riguarda Angelica, che dire interessanti è un eufemismo. Quindi grazie a tutto lo staff, al direttore artistico Massimo Simonini, ai curatori che danno continuità a questo progetto per una nuova edizione e una nuova stagione. Ho voluto sottolineare quello che sarà l'arrivo di Art Lindesay con The Ghost of Unity in questa ultima puntata che apre la porta a quello che sarà poi il 2026 e il 2027 con Radio Città Fujiko. A tra poco.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. BernardiOdontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351. Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il Festival Internazionale di Arti Performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.

frettolosa, probabilmente, bisogna riconoscerlo, autocritica sempre e comunque, la mia scelta di mettere in panchina troppo a lungo il Move to Groove del martedì. Tante appassionate, appassionati, amiche, amici sportivi e non sportivi, magari vogliono sentire parlare di pallacanestro con la P maiuscola, di un parquet su Radio Città Fujiko che prenderà poi il suo spazio nella prossima stagione, senza essere tralasciato. Chiaramente di argomenti ne troveremo, sarete voi anche a collaborare, oltre a Paolo Onofri. Faremo intersezioni tra passato e presente, 333-180-9494 per comunicazione e co-conduzione, anche per uno starting five da portare in frequenza. Quindi oggi, visto che è vigilia di Voltiamo Pagina, presento una pubblicazione che noi appassionati di una certa pallacanestro, anzi della pallacanestro, abbiamo dato il nome de La Bibbia. Usciva ogni anno, è l'annuario The Complete Handbook of Pro Basketball di Zander Hollander. Zander Hollander, editore, scrittore, ricercatore nell'ambito di sport americano, giornalista, editore e archivista. Nasce a New York nel 1923, scompare sempre a New York nel 2014. Sto parlando di pallacanestro, ma lui, lo Zander Hollander, l'ha portato in tutti gli sport, pensate, professionistici americani, quindi dal baseball all'hockey e anche al football. Un grande ricercatore e con una minuziosità di precisione nel portare questo almanacco veramente invidiabile. Io sono riuscito a conservare quello del 1983, anche se un pochettino stropicciato, perché letto e riletto. Qua troviamo gli articoli di apertura, The Magical Mystery Tour, ovviamente scritto in inglese, è anche un ottimo motivo per potersi esercitare. Gli articoli che danno apertura sono veramente un grande esempio di letteratura sportiva. Robert Parrish, Pivot to Celtics Glory, un approfondimento sui grandi centri dei Celtics, qui portando attenzione a The Chief, a Robert Parrish. Poi in ordine alfabetico le 23 franchigie venivano analizzate con tanto di roster, statistiche, rookie e record. Parto subito con quello che è stato un motivo per me di all time, di tutti i tempi. All time, all time è la classifica di stagione, di partita e di carriera, e all time appunto è tutti i tempi, quello che racchiude una sorta di cifra massima, e per quello che quando definisco tutti i tempi è un risultato veramente imbattibile. Si può spogliare in maniera immediata, si può spogliare in maniera dettagliata, i grandi campioni qua vengono analizzati anche con una certa ironia, da Zander Hollander, sa criticare allo stesso tempo, sa anche dare attenzione alle caratteristiche di ogni atleta. Qui la particolarità di ogni squadra ogni anno riportava una caratteristica: chi è stato il più grande rimbalzista, chi è stato il più grande realizzatore, chi è stato il più grande nelle palle recuperate. In questo numero i più grandi difensori, che andrò a spogliare velocemente, the greatest defender, vediamo in quale formazione, nei Phoenix Suns, e vengono citati Paul Silas, probabilmente è stato uno dei più grandi difensori presenti nella formazione dei Phoenix Suns, e da qui una piccola biografia che veniva riportata per il campione, le statistiche per ogni stagione, tutti i cambiamenti di franchigia, tutte le realtà con piccoli paragrafi che ci riportano anche all'Italia. Qui ho sottolineato gli atleti che poi sarebbero stati presenti nei nostri campionati, li ho evidenziati, e trovo ad esempio Robert Reed qua agli Houston Rockets
Pat troverà spazio anche in Italia. Giocatore fortissimo, per me uno dei primi swingman, una bellezza nel suo modo di giocare totale, copriva il ruolo di point forward, cioè quel numero 3 che sapeva anche portare palla, forte in difesa, una mano pericolosa e allo stesso tempo una capacità carismatica di saper coprire ogni ruolo come all around player. Si dice il primo vero swingman, il primo vero point forward è stato Michael Cooper. Sì, forse che ha ottenuto determinati risultati, sì, ma come modalità di presenza sul parquet indubbiamente Robert Reed ha avuto la sua importante presenza. Da Houston poi andrà a giocare agli Charlotte Hornets a fine carriera, avrà qualche crisi per quanto riguarda la vita privata e anche per questo è stato momentaneamente allontanato dalla Lega, verrà ripreso come ho detto a Charlotte, arriverà in Italia mi pare a Porto San Giorgio per concludere come tanti grandi atleti della vera NBA la sua carriera molto prestigiosa. Lo ricordo nell'86 in finale anno di termine si può dire contro i Boston Celtics che insomma ha fatto tribolare la grande formazione e vederlo giocare veramente era oltre che celestiale. Robert Reed numero 33, 2,3 metri di statura, giocatore ala e guardia, allo stesso tempo eterogeneo in campo con una maniera celestiale di stare sul parquet, un celestial blues è la colonna sonora che ho dedicato a Robert Reed. Ripeto, sto portando colonna sonora casualmente, basta aprire una pagina del Vander Hollander che subito ti arrivano emozioni, sensazioni,

Uno tra i più grandi sottovalutati di tutti i tempi, Robert Reed. Probabilmente come questo Celestial Blues di Gary Barth, grande al contralto. Questi fraseggi ricordano veramente il velluto nelle mani e nelle movenze di Robert Reed. Buongiorno William, buongiorno Lino, che ricordi che fai sempre emergere Lounge Lizard. Quando torniamo dalla passeggiata me li riascolto in vinile. Un saluto a te Lino, una carezza a Wolf e buon ascolto. Zander Hollander, ricorda Lino, anche per me, la Bibbia, eh sì.

E non è che andavi a vedere, non so, Larry Bird, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, sì, certo, quelli addirittura avevano statistiche che non finivano mai con questi record, queste cifre incredibili, ma analizzavi magari poi atleti che trovi in Italia nella loro parte di carriera, come ad esempio, chi si ricorda James Ray, un paio d'anni a Torino, di fianco a Scott May, che ha avuto una carriera NBA ben più estesa e anche incisiva. James Ray, grandissimo saltatore, magro magro, un giocatore verticale che ha giocato un paio di stagioni nei Denver Nuggets, ho aperto a caso, lo Zander Hollander anche in questo caso. E a Denver, nelle pepite del Colorado di Denver, trovo anche una vecchia conoscenza bolognese a cui dedico il prossimo Identikit. È Cedric Horge. Giocherà a Varese, giocherà a Pavia, giocherà a Bologna. Giocatore carismatico, giocatore che faceva da collante, un'ala forte, non certamente un esempio di tecnica, ma fare la cosa giusta al momento giusto e tenere insieme la squadra anche fuori dal parquet, anche riuscire a essere chimica per tenere integro il gruppo. A Denver farà due stagioni, e chi l'avrebbe mai detto, è due stagioni che come realizzatore, insomma, una 8.4, la prima nell'81 e nell'82 6.8, per essere una seconda linea, insomma, direi che è stato presente anche nelle cifre in maniera così evidente. Uno che arriva dalla panchina e che nello stesso tempo riesce a dare sicurezza, indubbiamente merita attenzione, e trovarlo sullo Zander Hollander, dici, ma pensa te il cedro, che ti immagini un panchinaro che non toccava campo, mentre invece qua è sottolineato come giocatore anche importante, sempre dalla panchina, però insomma da sottolineare la sua prestazione, presente a rimbalzo, un mancinaccio, lui un mancino, sapeva muoversi anche fronte a canestro, delle mani che non erano certamente quelle di Robert Reed che ho descritto in precedenza, ma in questo caso veramente più forte, se vogliamo, sotto canestro, tanto più che in Italia giocava, non dico da centro, ma quasi, un giocatore d'area in Italia per la NBA, un uomo che veniva dalla panchina e che indubbiamente alla franchigia di Denver ha saputo dare una mano importante.

Tra i grandi chitarristi, tutti i brani qua sono scelti dalla Luvenate Record, dalla californiana Luvenate. Tutti musicisti che hanno dato grande contributo di ispirazione al movimento che seguirà poi acid jazz. Allora, Ivan Bugalo, Joe Jones. Quando parliamo di chitarristi viene in mente Grant Green, vengono in mente musicisti più affermati, chiaramente, come sono stati Montgomery, come è stato anche Charlie Christian, se andiamo indietro nel tempo. Beh, grandi chitarristi ce ne sono stati e come. Adesso non mi viene in mente il Bianco, che ha fatto la storia della musica perché mi è morto il neurone, anzi se mi aiutate, ma indubbiamente adesso non ci penso e mi verrà in mente Jim Hall. Bugalo Joe Jones è più un sad record in tutto questo, perché certo c'è una tecnica di groove, ma c'è più che altro una capacità immediata di aggregazione. È il musicista che ho voluto abbinare a sad record. Ecco, ancora un altro rifugiato dalla Università del South Carolina. Dopo due stagioni nessuno conosceva ancora se lui è capace oppure è semplicemente un progetto che non riesce a trovare spazio nella NBA. Diversi problemi alle ginocchia, quindi questa è l'analisi di Zander Hollander, che non risparmiava nessuno, anche alle critiche. Se per caso un giocatore veramente poco talentuoso, ho letto diverse recensioni e critiche del tipo: ma lui gioca probabilmente perché ha delle foto compromettenti dei dirigenti della franchigia.

abbiamo un padre d'arte, ma anche lui grandissimo campione. L'abbiamo visto in Italia a Rieti, a Reggio Calabria, a Reggio Emilia. A Reggio Emilia si ferma, il piccolo Kobe farà le giovanili a Reggio Emilia. Sto parlando di Joe Jelly Bean Bryant. Uno dice ok, è il papà di Kobe Bryant, ha avuto certo una carriera NBA. No, ha avuto una gran carriera NBA, Lui è un realizzatore, un frombolliere, punti nelle mani, è un giocatore veramente che ha mancato tanto così da essere un all-star, ma in doppia cifra in diverse stagioni, farà la finale con i Philadelphia 76ers, dove nulla ha potuto contro il Bill Walton dei Portland Trail Blazer. Però Jelly Joe Bryant, Jelly Bean, Joe Bryant in Italia veramente ha dominato le classifiche come miglior marcatore. Anche lui è stato uomo franchigia per quanto riguarda una pallacanestro dominante, non solo dalla tecnica ma veramente da una superiorità artistica. Grandissimo giocatore, grandissimo realizzatore, totale, presente sotto le plance, fondamentali a dispetto di una statura 2,6 m, importante e imponente anche come fisicità, un giocatore che possiamo definirlo immarcabile, si può definire uno standard per quanto riguarda l'importanza della musica, e quindi lo standard che ho voluto riportare per Joe Jelly Bean Bryant è Morning con la voce di John Hendricks, e si addice molto questo brano anche per la bellezza di veder giocare un campione come Joe Bryant.

Franchigie che non esistono più, o non esistono più, hanno cambiato sede, hanno cambiato il nickname, ad esempio i Kansas City Kings, di cui io sono sempre stato così appassionato per la loro, beh, diciamo, peculiarità di essere così garibaldini, mi viene in mente il primo termine più immediato, essere così estemporanei, talentuosi, come questo uomo franchigia che non è mai passato per l'Italia con diversi problemi personali, è il fratello di Gus Williams. Ho voluto mettere un piccolo anche nel nostro motivo, non proprio starting five per motivi di tempo, ma ho selezionato casualmente, sto spogliando casualmente lo Zander Hollander. Pensate quanto ce n'è da analizzare, da dire. È il fratello di Gus Williams e Ray Williams avrà carriera a New York, a New Jersey, ultima parte di stagione nei Sacramento Kings. Lui a New York nel 79-80 supera i 20 punti di media partita, è un grande talento, è una guardia tiratrice a dispetto di una statura poco oltre l'1,85, ha avuto una carriera limitata per problemi personali. Il fratello Gus Williams, beh, questo non stiamo neanche a guardare le statistiche, perché a mio parere uno dei più grandi playmaker realizzatori in assoluto in periodo di pre-rivoluzione cestistica. L'83 è un anno interessante perché è un anno cardine tra questi due segmenti di sport. E quindi quest'ultimo brano, Goodbye So Long, è quello che porto in playlist dei Funk Inc. alle 8:26 minuti, ringraziandovi per l'attenzione, e se è cosa gradita il Move to Groove ritornerà per la prossima stagione in maniera più continua, magari assieme e insieme a voi. Ray Williams chiude questa guardia play di 1,88 scarsi, la nostra mini selezione odierna, e appuntamento al 2026-2027. A tra poco con il Last Minute.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko.
1: Imprevedibile martedì di Radio Città Fujiko, però tra altri suoni Move to Groove e Last Minute di conclusione, un Last Minute last but not least. Anzi, seguiamo attentamente questa rassegna che abbiamo già presentato con linee generali per formazioni e con noi una parola magica che è saudade, che è un altro filo conduttore che ritorna, perché abbiamo parlato in altri suoni di Arto Linze, dal Brasile, dalla ricerca e quindi come le arti al Breakfast Club vanno in intersezione in una colazione condivisa con chi? Con Nicola Pianzola, che è qui, che sta facendo colazione. Buongiorno Nicola.
2: Buongiorno William, buongiorno a tutte e tutti gli ascoltatori.
1: Che terra pesti in questo momento, perché so che sei sempre in viaggio, mi faccio un po' gli affari tuoi.
2: No, io sono proprio a casa a far colazione, davanti a me il Globe Performing Space, che è lo spazio che abbiamo costruito proprio qui a casa nostra, quindi sì, mi trovi proprio in breakfast mood.
1: Breakfast mood per un breakfast club che ha come filo conduttore, in questo caso tra 28, 29 e 30, la saudade, che è difficile da tradurre come parola, perché può essere nostalgia, sensazione, ricordo, emozione, diciamo che mette insieme tutto ciò, è una collaborazione che all'interno di performazioni 28, 29 e 30 in tre sedi per questo incontro, già da questa sera a Badia del Lavino a Monte San Pietro, domani in piazzetta di San Benedetto Val di Sambro e poi una conclusione che ci porta oltre provincia, cioè al Castello di Guiglia a Modena. Allora, com'è nata questa collaborazione e cosa verrà proposto con Saudade della compagnia brasiliana Os Geraldos, che arriva a Performazioni Festival? L'ho pronunciato male forse, però insomma diciamo che mi sono impegnato. A te la parola, Nicola.
2: La pronuncia è correttissima. Os Geraldos è una compagnia di Campinas, è stato di Sao Paulo, Brasile. Questo è un progetto speciale che si svolge all'interno del Festival Performazioni 15ª edizione. È un progetto che si articola all'interno di una nostra iniziativa internazionale che va avanti da più di 5 anni, Beyond Borders, attraversare i confini attraverso il teatro, la danza, le arti performative. E quindi qui abbiamo incontrato questo partner, Os Geraldos, una compagnia storica molto numerosa, e abbiamo creato questo rapporto di scambio interculturale appunto attraverso le arti, per cui li abbiamo ricevuti qui nel nostro festival, sono arrivati ieri, loro sono in 15 e quindi la saudade, che questa parola intraducibile, è qualcosa che emerge quando ti trovi all'interno di un cerchio composto da loro che cantano. Loro ci hanno fatto questo regalo ieri, ci hanno fatto stare all'interno del nostro spazio, del Globe, ci hanno messo all'interno di questo cerchio e hanno voluto cantare per noi. Noi gli abbiamo dato il benvenuto, ma loro anche si sono presentati così e portano veramente un vibe unico, un'atmosfera molto particolare, ed è proprio questo che ha creato il senso di saudade, perché è una parola che non si può spiegare, si può solo vivere attraverso le emozioni, per cui anche noi ci siamo sentiti di fare qualcosa di unico. È stato uno sforzo enorme per noi, che siamo comunque un piccolo festival, anche se diffuso in un territorio molto grande, riuscire a portare questo progetto, però siamo molto contenti. E quindi davvero invitiamo tutti, perché è un nuovo spettacolo davvero imperdibile, con un lavoro musicale incredibile, di musica, di canto e di teatro, perché racconta praticamente una storia che parte dal particolare e arriva all'universale, perché comunque parla di radici, di memoria, di diversità, in linea con il tema di tutto il festival, che quest'anno è Beauty in Diversity.
1: Ricordiamo che il Brasile è un subcontinente, si può definire, oltre che stato federale, quindi veramente esteso, con tante sonorità che vanno dalla samba, alla bossa nova, al choro e tante altre che sto dimenticando, perché hanno una tradizione in musica musica che si perde e che può dare anche motivo di ricerca nel contemporaneo e oltre. E ricordo che tutti gli appuntamenti sono alle ore 21 questa sera, l'appuntamento a Badia del Lavino a Monte San Pietro, diciamo che è anche quella, se vogliamo, più vicina alla nostra emittente, quindi, e poi a Piazzetta di San Benedetto Val di Sambro invece per domani 30 luglio andiamo fuori provincia a Castello di Guiglia in quel di Modena. Insomma, le sonorità, così, certo, adesso non si possono ovviamente dare in recensione, però un tropicalismo, un cantautorale, una ricerca, un aspetto vocale, come le definiresti, anche se è sempre difficile definire tutto ciò, Nicola?
2: Ma guarda, ti trovi veramente immerso da una coralità e comunque pazzesca. Quello che emerge davvero è l'umanità di questo gruppo, perché vedere un gruppo di 15 elementi partito dal Brasile, arrivato fino qui appositamente per performazioni, per portare sul nostro territorio dell'Appennino, tra l'altro, un lavoro così ti rincuora davvero, ti dà la fede in quello che fai e energia per andare avanti con tutto il programma del festival. Emergono le loro storie, le loro individualità, comunque sono tutte etnie diverse che compongono questo gruppo, che poi è un po' la caratteristica proprio del Brasile, se vogliamo. Infatti, anche dello stato di Sao Paulo, quindi un'esperienza interculturale molto forte, ma anche sonora, perché comunque ci ritroviamo anche delle sonorità che ci appartengono, soprattutto in questi canti, che a volte sfiorano i nostri canti popolari, e forse la saudade è proprio data da questa sensazione un po', diciamo, perturbante nel senso buono, di riconoscere qualcosa di familiare ma che allo stesso tempo è lontano.
1: Allo stesso modo ci danno possibilità di entrare in questa saudade anche per conoscere ancora di più la nostra introspezione e le nostre emozioni. Che dire, onore al merito al Festival Performazioni, che guarda oltre e allo stesso modo riflette in noi stessi un motivo di ricerca artistica ed emotiva importante. Questa sera alle ore 21, domani sempre 21, 30 luglio, stesso orario, Badia del Lavino, Monte San Pietro, Piazzetta di San Benedetto Val di Sambro. Si conclude questo primo trittico a Castello di Guiglia, Modena. Ovviamente il festival avrà modo di procedere, noi seguiremo anche dopo lo stacco vacanziero i contenuti di questa realtà, che ovviamente merita approfondimento e anticipazione. Io ti ringrazio tantissimo. Se abbiamo qualcos'altro da aggiungere, ben volentieri. Ad esempio, come sono state le serate finora portate all'interno del festival? Ti chiedo un passo indietro per poi farne due in avanti, Nicola.
2: Guarda, siamo contentissimi perché abbiamo iniziato in una location molto suggestiva, la Rocchetta Mattei, inaugurando la nuova ala che è stata ristrutturata con un lavoro proprio che nasce dalla parola poetica di Pasolini, dall'incontro con la musica, dal titolo Ed era pura luce, quindi illuminando proprio questa nuova ala della Rocchetta Mattei. E poi è stato molto bello per noi ricevere il pubblico di Performazioni, se vogliamo, a casa nostra, proprio nel Globe Performing Space, questo spazio, questa cupola geodetica che abbiamo costruito letteralmente nel campo di casa dove abitiamo, in Appennino, in Val Samoggia, per due serate con il nostro spettacolo storico Made in Ilva. E per noi è stata una nuova sfida, anche se questo spettacolo gira ormai da 15 anni in 4 lingue in tutto il mondo, riadattarlo in questo spazio particolare è stata veramente una sfida stimolante. Si è creata davvero una bella atmosfera con il pubblico, perché comunque è un viaggio anche per lo spettatore, certo, arrivare fin qui, attraversare questo territorio. E poi, come dicevi giustamente, continuiamo già il 31, Performazioni non si ferma, con un doppio appuntamento sempre al Globe Performing Space, con due realtà, due eccellenze del nostro territorio, Ateliersi con lo spettacolo Guidi di Test Blocco 5, con Inside Me, e questa è, diciamo, l'ultima occasione di quest'anno per conoscere il Globe, per venirci a trovare direttamente nella nostra sede, e poi 4 e 5 agosto siamo rispettivamente in altre due location molto suggestive, le grotte di Labante in quel di Casteldaiano, sì, e la piazzetta della chiesa di Cereglio in quel di Vergato, sempre con un doppio appuntamento di danza con Mandala Dance Company e di teatro con Mulino ad Arte, e poi ci rivediamo a performazioni seconda parte dal 9 al 13 settembre a Bologna.
1: Che è quello che avevo anticipato con la ripresa del Breakfast Club. Io ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità, saluta Anna Dora che magari sta facendo colazione con te, pur non so, comunque la co-direzione artistica riportata da Nicola Pianzola e Anna Dora Adorno, performazioni 2026 assolutamente con Radio Città Fujiko per portare in questi spazi di in scena e quando c'è rubrica last minute per ricordare questa possibilità in arte che certamente è da non perdere. Io ti auguro una buona giornata, ti lascio con la musica di Helado Negro, a proposito di un artista brasiliano veramente molto ispirato, e poi magari avremo modo di incrociare i nostri percorsi. Per adesso grazie e buona giornata.
2: Grazie William, grazie, buona colazione a tutti. E ci vediamo a Saudade.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: Mi bocca alla sin respirare.

Beh, oggi in playlist abbiamo trovato diversi suoni, dal groove all'elettronica, al klezmer, alla musica brasiliana. Insomma, io ricordo anche che per performazioni la possibilità di acquisto biglietti online, panicarte.com/biglietteria, per avere questa possibilità nel consultare anche il programma sulla pagina performazioni, anche su tutte le piattaforme instabili vaganti. Nicola Pianzola, Anador Adorno, per questo festival. Stiamo ascoltando con lo stetoscopio, no? Eh sì, perché questo è Dark Flame della Winter and Winter, ricerche sonore sulla musica di Gustav Mahler riportate dal grandissimo Hurricane, che è in buona compagnia qui, con dei musicisti che portano anche spazio alla produzione elettronica, come DJ Olive, lo stesso Hurricane Kane e Ralph Alessi, grande trombettista. Abbiamo Don Byron al clarinetto. Insomma, un disco di ricerca per la Winter and Winter, che veramente, oltre che avere gusto, dà motivo di una sorta di classicità ripresa con linguaggi anche moderni.

E io vi do appuntamento a domani con il Breakfast Club per quella che è la prima colazione in diretta su Radio Città Fujiko, un last minute che ci porta all'ultimo appuntamento al Comini Express, la parte estiva di Binario 69. Aggiungo anche che il Voltiamo Pagina sarà a sorpresa con un ospite, uno scrittore in diretta qua, magari per qualche consiglio estivo di lettura, ricordando il 333-180-9494 per chiudere momentaneamente questo volume 2020.

0: reso possibile questa magia sono i volontari. Senza di loro nulla di tutto ciò sarebbe potuto accadere. Il mio grazie va ai volontari che, armati di grande umanità, hanno fatto sì che noi, reclusi nel carcere della Dozza, ci sentissimo liberi per poche ore insieme alle nostre famiglie.
1: Ilaria, è molto bella questa lettera che ha scritto Igli e soprattutto la festa della famiglia è veramente una giornata importante per le persone che vivono in carcere, perché si crea quasi una bolla, una situazione che rende estranee le mura del carcere e dà la possibilità alle famiglie, ma anche appunto ai volontari, di stare tutti insieme. E io continuerò un poco su questa lunghezza d'onda, perché stiamo parlando appunto di relazioni, di genitorialità, perché è il momento in cui si incontrano i figli, ma anche i nipoti, per passare la parola a Maria Inglese, etnopsichiatra, mediatrice penale, che ci parla in questi 5 minuti di genitorialità e carcere, appunto.
2: Allora, parlare del rapporto genitoriale in carcere lo possiamo affrontare come argomento, secondo me almeno in due modi. Prima di tutto considerare che molte persone che sono detenute in carcere hanno già famiglia e quindi hanno già dei figli fuori. E questo apre tutto il capitolo di quanto si possa essere padri a distanza, come coltivare appunto una relazione genitoriale non essendo presente nelle fasi, nei passaggi di un bambino, che vuol dire la scuola, le feste di compleanno, le feste comandate. Però c'è anche un altro aspetto del rapporto genitoriale e carcere, che è quello degli uomini che decidono di diventare padri durante la detenzione, cioè forse è un'esperienza meno conosciuta e meno raccontata. Però è un'esperienza anche questa molto trasformativa per la mia esperienza, la nostra esperienza come gruppo che lavorava nel carcere di Parma. Ci è capitato di accompagnare persone che avevano deciso di diventare padri durante la detenzione oppure che avevano appunto dovuto come dire, affidarsi alla scienza per poter concepire questo bambino. Allora, sono due aspetti che, se vogliamo, sono diversi, però entrambi secondo me danno da pensare rispetto a che cosa noi lasciamo, che cosa noi rappresentiamo per i nostri figli o per i nostri futuri figli. E naturalmente un uomo che è in carcere, ma penso che valga lo stesso per la donna, anche se la detenzione femminile è un po' diversa rispetto all'aspetto genitoriale. Per un uomo che è padre durante la detenzione, che ha lasciato i suoi figli piccoli fuori e che appunto vede solamente nei permessi, negli incontri, nei colloqui, c'è secondo me qui un rapporto legato al fatto che ci si fida che comunque l'apprendimento, l'educazione, la crescita di questo figlio avvenga in qualche modo anche un po' senza di noi. E quindi questa è secondo me una bella sfida dal punto di vista genitoriale. Siamo spesso genitori, soprattutto nella cultura mediterranea, molto controllanti. Abbiamo sempre bisogno di vederli i nostri figli, di averli sott'occhio, di sapere cosa fanno, dove vanno, eccetera. Qui c'è un gesto di estrema fiducia, che è quello di pensare che questo figlio cresce e quindi magari alla fine lo rivedrai che è già adulto o già adulta. E le domande che ti fa un bambino sono diverse dalle domande che ti fa un giovane uomo o una giovane donna. Nell'altro aspetto invece di chi decide di diventare padre durante la detenzione e quindi costruisce un immaginario di famiglia e di coppia con figli, che sicuramente è molto sfidante anche questo, ma che è come se in questo caso io ci vedo molto anche una trasformazione proprio del soggetto, dell'uomo padre in questo caso, cioè quindi l'essere padre. In questo modo è come se aggiungesse uno strato diverso alla propria costruzione umana, cioè come dire io sono uomo, sono un detenuto, quindi ho questa identità, ma non solo questa, sono compagno, marito talvolta, ma mi costruisco un altro aspetto identitario che è quello che voglio essere padre. E questo secondo me è una sfida molto più esigente della prima, se vogliamo. Sempre rispetto al rapporto tra padri e figli in carcere, forse dovremmo anche considerare che le mogli, le madri, insomma, sono comunque presenti o presentificate anche in questa relazione. I detenuti padri che incontrano i propri figli in carcere naturalmente lo incontrano anche grazie alla presenza delle madri e delle mogli o ex mogli, cioè questo dipende dalla situazione. Incontrano i propri figli magari accompagnati da nonni, da zii, da altri parenti. C'è sicuramente negli incontri che avvengono in carcere tra padri e figli una ricerca di un'abitudine familiare che si vuole in un certo senso mantenere e che si vuole in un certo senso onorare nonostante la distanza, nonostante la separatezza. E mi viene da pensare che in questi casi è molto importante anche il contesto nei quali avvengono questi incontri, che sia una stanza colloquio un pochino più costruita e pensata anche sulle esigenze dei bambini, e dove ci possa essere uno spazio anche di contatto fisico, no, tra genitori e figli, e dove ci possa esercitare anche quella sana curiosità di che cosa hai fatto oggi o che cosa hai fatto ieri.
0: E ora passiamo alla rubrica del martedì più attesa, mi viene da dire, ovvero quella di Percorsi di Libertà a cura di Fabrizio Pomes.
3: E finalmente mi morirò su una libertà, però l'ho già fatta sempre con l'onore e dignità.
4: Ben ritrovati a tutti e a tutte a questa nuova puntata di Percorsi di Libertà. Come di consueto, un abbraccio molto forte, non dico caldo perché il caldo lo stanno già patendo, a tutte le persone ristrette all'interno delle case circondariali dell'Emilia-Romagna. Dicevo che è un'estate che si è preannunciata torrida, nel carcere è ormai invivibile, se a questo aggiungiamo i disservizi come quelli che si sono presentati all'interno dell'Istituto di Bologna, dove è mancata l'acqua, e quando arrivava era solo acqua calda, per cui realmente i detenuti stanno vivendo un periodo di difficoltà oggettiva, di una pena che va ad aggiungersi alla pena. Ma oggi l'argomento di cui vi voglio parlare è un argomento che mi sta molto a cuore e spero di poterlo fare senza farmi vincere né dall'emozione né dalla commozione, perché ritengo sia un argomento del quale probabilmente sono a conoscenza solo coloro che hanno attraversato il carcere. Vivere il carcere con il rapporto con la propria famiglia è un aspetto che difficilmente può essere rappresentato. E vedete, io ho difficoltà quando faccio le trasmissioni perché ho una paura, una grande paura, quella di non riuscire a trasmettere e a trovare le parole giuste per non mancare rispetto alle sensazioni che le persone ristrette provano. Ma in realtà mi rendo conto che al di là delle parole giuste abbiamo coloro i quali ci ascoltano, che sono le persone giuste, cioè quelli che vogliono capire al di là di come il carcere viene raccontato. E allora prima tecnicamente diciamo in che modo il rapporto con la famiglia può essere coltivato durante la detenzione. Beh, viene coltivato in due modi, con le telefonate della durata di 10 minuti l'una, chiaramente pagate dal detenuto, e che sono in numero variabile a seconda della gravità del reato commesso, per cui per particolari tipi di reato che rientrano in una sezione che a Bologna non c'è più, ma c'è a Parma, c'è in altri istituti, che è quella dell'alta sicurezza, il numero è limitato a 2 telefonate nell'arco del mese. Un numero che farebbe inorridire chiunque, tranne coloro i quali si sono assuefatti a questo stato di cose e non hanno più la forza di denunciarle, perché due telefonate della durata di 10 minuti non consentono neanche di poter salutare in maniera frettolosa moglie e figli. Se poi si hanno genitori o altri congiunti, diventa realmente impossibile. Per coloro i quali invece sono ristretti nel circuito di media sicurezza, le telefonate aumentano di numero e sono 4 al mese ordinariamente. Nel periodo post-Covid, le direzioni del carcere, a seconda della sensibilità di chi le gestiva, ha concesso anche un numero maggiore di telefonate. Stessa cosa dicasi per i colloqui. Le persone ristrette per reati e quindi collocate nelle sezioni di alta sicurezza hanno 4 colloqui al mese della durata di un'ora cada uno, che possono essere o colloqui in presenza o, se le distanze non lo consentono, se le difficoltà lavorative non lo consentono, si possono trasformare in videochiamate o in call fatte con il computer, sempre della durata di un'ora. Per i detenuti invece del regime di media sicurezza abbiamo la possibilità di 6 incontri mensili. Potrebbero sembrare tanti, ma in realtà non vi nascondo che sono realmente pochi. È un momento atteso, particolare. Il detenuto, una volta ultimato il colloquio, già si prepara al colloquio successivo, per cui compra dal sopravvitto quello che può condividere con i suoi familiari, e in perenne attesa del momento della chiamata del colloquio successivo, per cui è un momento emotivamente molto forte. Paradossalmente anche coloro i quali, a me faceva sorridere, ma è vero, non vi racconto una cosa inesatta, anche coloro i quali facevano la videochiamata, dopo essersi docciati e vestiti col miglior vestito, quello che una volta si usava la domenica per le passeggiate nel corso dei paesi o delle città, si profuma pure facendo un video colloquio, quindi un colloquio virtuale, però è un segnale di grande rispetto ai familiari che sono dall'altra parte del video. C'è la necessità di trasferire tranquillità e sicurezza. Allo stesso modo, chi viene a trovarti fa la stessa cosa, cioè cerca di evitare di portare all'interno di quell'ora di colloquio i problemi che la famiglia sta attraversando. E i problemi sono indubbiamente tanti, perché la pena non riguarda solo il detenuto con il quale ha commesso un reato, ma di fatto coinvolge l'intero nucleo familiare, che per un motivo o per un altro viene tirato in ballo, per cui la detenzione pesa ancora di più quando si hanno, per esempio, figli piccoli, o in un'età in cui è difficile spiegare che il genitore è ristretto all'interno di un carcere, e molte volte si preferisce addirittura non portarlo a colloquio per evitargli di avere un impatto emotivo particolare che rimarrà, e si preferisce mentire dicendo che il padre sta lavorando all'estero, che quindi non c'è occasione se non di sentirlo telefonicamente. Chiaramente il padre recluso, ma questo immagino a maggior ragione valga anche e soprattutto per le mamme recluse, non possono accarezzare durante la settimana il figlio, non possono condividere con lui le gioie e i dolori della sua crescita adolescenziale, ma ciò nonostante, e nonostante muri e sbarre, l'affetto molte volte riesce a passare e a travalicare questi ostacoli. Sono momenti molto belli, momenti che ricordo con grande affetto, perché pensavo ai sacrifici che una famiglia deve sostenere per seguire durante la detenzione la persona, ma quando c'è amore alla fine lo si fa anche con piacere. Chiaramente il detenuto può essere poco utile in quel momento alla famiglia, ma comunque c'è sempre, e ci tiene a sottolinearlo attraverso le lettere che generalmente vengono scritte ai figli o alle compagne, alle mogli, in cui si trasferisce il grande affetto che loro provano. Perché, vedete, uno degli elementi che completa l'attività trattamentale per una persona reclusa è data proprio dalla possibilità di aver fuori un paracadute affettivo capace, una volta terminata la pena, di accogliere il detenuto, quindi di vivere questa attesa della liberazione sapendo che fuori c'è una famiglia che ti aspetta. Purtroppo non sempre è così, anzi, nella stragrande maggioranza dei casi, detenzioni molto lunghe provocano una lacerazione del rapporto affettivo e si consumano proprio all'interno del carcere queste separazioni, vuoi per la maturità del detenuto che invita, voglio dire, la moglie, la compagna a crearsi un'altra vita, a rendersi libera di poter in qualche modo vivere la vita tranquillamente con un'altra persona, in alcuni casi perché comunque la necessità del momento fa sì che cerchino altre soluzioni, perché lasciare un letto sempre vuoto per lunghi periodi è sicuramente un fatto rischioso. In soccorso al detenuto è intervenuta una nota sentenza della Corte Costituzionale, perché ormai quando la politica non legifera ci è rimasta solo la Corte Costituzionale a far valere alcuni principi e alcuni diritti inalienabili anche per le persone alle quali oltre alla privazione della libertà personale vengono punite con la privazione di altri diritti. Uno di questi è il diritto all'affettività. La Corte Costituzionale ha sentenziato che in tutti gli istituti di pena devono essere attrezzate delle stanze in cui si possano incontrare in un clima differente, i partner possano anche consumare un rapporto affettivo, un rapporto d'amore, e questo lo ritengo fondamentale soprattutto per i giovani, per coloro i quali devono scontare una lunga detenzione e lo devono fare in giovane età. Questo può servire sicuramente a consolidare certi rapporti, così come è importante implementare i permessi premio o le misure alternative alla detenzione in maniera tale da consentire di coltivare gli affetti familiari con più tranquillità e finalizzarli a un miglioramento, perché alla fine quello che i figli chiedono è la presenza del genitore. Quando la presenza non può essere garantita perché la porta della cella è chiusa, allora l'unico modo di restituire l'amore ai figli è quello di migliorarsi, di essere persone migliori in attesa appunto di poter ottenere la libertà. Il modo più efficiente con il quale comunque si costruisce un ponte fra il dentro e il fuori, fra la persona detenuta e la sua famiglia, in molti casi si deve al grande impegno condotto da alcune associazioni di volontariato. Voglio ricordare l'Associazione Volontari Carceri a Bologna, che promuove ogni anno in due momenti differenti la festa famiglia, una festa che in qualche modo consente alle famiglie di poter incontrare la persona ristretta in un ambiente differente, con un tavolino allestito a mo' di ristorante o di bar, e di avere quindi l'opportunità di vivere quelle 3-4 ore in maniera molto più libera, cioè un'evasione seppur temporanea dalla routine carceraria, e questo ritengo sia oltremodo meritorio. È un'impresa non facile quella di allestire per una settimana intera la sala cinema come fosse un ristorante, rispondere a tutti i problemi organizzativi, consentire il vitto e l'alloggio e il servizio ai tavoli da parte dei volontari. Mi sono questa sera dilungato un po' troppo, ma l'argomento è un argomento particolarmente importante, è un argomento che sta a cuore a me, ma che sta a cuore a tutta la popolazione detenuta. Chi perché è figlio e ha la necessità dell'incontro con i genitori, chi è genitore e ha la necessità di incontrare il partner o la partner e i figli, e comunque la famiglia, uno dei collanti, è, come ho detto all'inizio, secondo me l'elemento principale di responsabilizzazione e di revisione critica del passato criminale e delle azioni compiute.
1: E rieccoci questa volta solo per salutarci. Un ringraziamento a Maria Inglese e a Fabrizio Pomes per essere stati con noi, e anche a Igli Meta per aver scritto questa bellissima lettera, e a tutti i volontari che partecipano con tanta abnegazione alla festa della famiglia e alle tante attività che si svolgono all'interno delle carceri, non soltanto bolognesi, non soltanto della regione Emilia-Romagna, ma di tutta Italia. A domani.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!

0: soldi per abbassare il costo della benzina, solo per il gasolio fino al 6 agosto, poi i vice premier contrari all'aumento sui tabacchi. Vediamo le prime pagine di Repubblica che riportano appunto tutto ciò e vediamo anche dal quotidiano La Repubblica quello che dà sul caro prezzi, che è praticamente una ripetizione di quello che abbiamo letto finora, se non che al vertice tensioni e veleni, muro dei vicepremier, cioè Salvini e Tajani che si oppongono no a nuove imposte per ridurne altre. Nella riunione di maggioranza arriva subito la retromarcia di Meloni. Qua invece l'intervista a Gianni Murano, presidente dell'UNEM, l'Unione Energia per la Mobilità, che associa i petrolieri. È Murano, Gianni Murano, misura per guadagnare tempo, un'escalation può cambiare lo scenario. Questo da Repubblica. Concludo con il resto del Carlino. Primo sconto, ma vale solo per il gasolio. Vediamo a pagina 8 e pagina 9 del quotidiano Felsinio che raggiungo il record di Milano, la compagnia è venuta a coprire l'insegna, viaggio dal benzinaio più costoso di tutta Italia, pochi fanno rifornimento e c'è chi urla vergogna. Caro diesel, sconto di 17 centesimi, salta l'ipotesi tassa sulle sigarette, rispetto shock energetico peggio che nel 2022, chiusura di Hormuz, perso il 14% dell'offerta globale, le aspettative ma i rincari sono stati più contenuti. Questo insomma è per quanto riguarda il resto del Carlino nell'argomentazione di apertura di rassegna stampa.
1: Dal resto leggo anche un articolo piccolino su Livigno che la chiama oasi di confine. Qui un pieno costa meno che in Svizzera. Nella località lombarda si risparmia fino a 30 euro, per cui se qualcuno vuole andare a fare una vacanza da quelle parti è buona idea fermarsi.
0: Sai che i confini hanno il tesserino per poter far benzina. Ricordo quando lavoravo in provincia di Como, andavano a fare il pieno, però avevano un tesserino che permetteva sconti per continuare a fare il pieno in Italia, perché molti andavano oltre frontiera. Questa è una continuità che troviamo in questi record di inizio estate, insomma.
1: Beh, invece dal Manifesto ci riporta un attimo con i titoli principali sulla correlazione che c'è poi tra queste due guerre che stiamo pagando al prezzo di uno.
0: Beh, a proposito di sconti, vedi,
1: che è quello dei carburanti poi. Il titolo principale infatti riporta: il governo taglia le accise sul gasolio che resta però sopra i 2 euro al litro, niente sulla benzina. Carburanti, sconticino solo sul diesel. Questo in un articolo che continua a pagina 5. Pagina 5 possiamo leggere il titolo che riporta: lo sconticino sui carburanti vale a malapena per il diesel. Il governo taglia le accise sul gasolio fino al 6 agosto, ma si rimane sopra i 2 euro al litro. Dal lato opposto invece della narrazione possiamo trovare sul giornale, nella pagina 13, nel capitoletto interni, carburanti, sconto sul diesel di 17 centesimi fino al 6 agosto. Stanziati 125 milioni dalle multe antitrust e IVA, mentre il Brent torna a 85 dollari. Beh, il punto qui poi è la correlazione che c'è tra la guerra e il Brent che torna a 85 dollari. Fino a un paio di giorni fa era arrivato a 100 e se andiamo avanti gli articoli riportano immediatamente una correlazione anche dal giornale in un certo senso con la guerra. Infatti a pagina dopo andiamo su Netanyahu, da Trump pressing sull'Iran, incubo in Cisgiordania, Donald punta sul negoziato ma ora rischia la palude. Lo scenario ci porta a dire, secondo il giornale, che rende...

Faramalà e Nablus, devastazione dei coloni a Beita, l'allarme degli attivisti, situazione fuori controllo, non c'è freno alla violenza. Intervista Yair Dvir, il portavoce delle ONG B'Tselem, Israele ha creato condizioni nelle quali la forza letale contro i bambini è diventata una pratica normalizzata dai vertici ai coloni. Quindi una normalizzazione di genocidio senza se e senza ma, in estensione. Poi non vogliono sia portata questa parola per descrivere quello che sta succedendo. Troviamo la prima pagina del Fatto Quotidiano da Nablus: botte dai coloni e altri volevano bruciare tre bambini. Andiamo a pagina 4 e pagina 5, Cisgiordania. Qui Attel e Sarra ci rapiscono nel sonno, bastonato da 300 coloni, poco lontano hanno tentato di bruciare vivi tre bambini. L'assalto, urlato vi ucciderò, torneranno per finirmi. Il reportage agli accordi di Sykes-Picot è proprio adesso il momento peggiore per noi. Dopo gli incidenti appiccati a Tel, villaggio presso di Nablus, nella Cisgiordania occupata, i negoziati temono di aprire i camion della spazzatura. Non osano varcare l'ingresso. Continuano le rappresaglie e dozzine di arresti sommari. Alcuni abitanti azzardano oltre 120 in tutta la zona. In questa regione è una pratica comune: sequestrate le persone dal proprio letto, così come la pratica comune razionare le riserve idriche. Le case sono provviste di cisterne sui tetti per conservare l'acqua, ma tra i giochi preferiti dai coloni c'è la foratura di queste ultime con i proiettili. E al centro della cittadina incontriamo

0: BDS ancora armi nei porti italiani, un nuovo carico di armi sarebbe in transito nei porti italiani verso Israele. A svelare i dettagli della spedizione è stata la piattaforma di monitoraggio dei traffici internazionali nei porti No Harbor, For Genocide, NHG insieme a BDS Italia, secondo cui il 19 giugno sarebbero stati caricati a Venezia, Porto Marghera, 4 container destinati alla Israel Military Industries IMI Systems for, di Rabat a Sharon. Secondo i siti di tracciamento, il carico sarebbe partito ieri da Marghera diretto a Gioia Tauro. Arrivo previsto per il 30 luglio. L'indirizzo del mittente del carico è quello della compagnia statunitense Union Technology Corporation, specializzata in componenti elettronici critici per il settore militare. Pulizia etnica, nessuna mela marcia, questo è Israele. Questo è quello che titola.
1: E per il caso di pagina 15, che sinceramente mi ha colpito molto, Mamdani non venga alla cerimonia, il primo cittadino risponde invece ci sarò. Queste ostilità nei confronti del primo cittadino di New York, il museo, commemorazione e non politica. Il profilo di Zoran Mamdani, il sindaco democratico di New York, è nato in Uganda da genitori indiani, naturalizzato statunitense, è di religione musulmana e quindi non può andare per familiari, alcuni familiari delle vittime del 9/11, non può andare alla cerimonia di commemorazione. I familiari di circa 300 delle quasi 3.000 vittime dell'11 settembre chiedono che il primo sindaco musulmano di New York, Zoran Mamdani, non partecipi alla cerimonia di commemorazione del 25esimo anniversario degli attacchi, accusandolo di giustificare il terrorismo islamico. Non commento certamente queste iniziative, ma soprattutto queste critiche totalmente allucinanti che non fanno altro che alimentare un clima di odio che già di per sé non ha bisogno di essere alimentato. A tal proposito vado su Repubblica in prima pagina per poi andare a pagina 20. A Berlino, ricordate l'attentato, polemiche sulla pena sospesa, l'attentatore Ballout. Vado a pagina 20 e pagina 21 che presto raggiungo. Berlino, la promessa di Merz, reagiremo al terrore, paura per il Pride invece anche ad Amburgo. Paese sotto shock per l'attacco alla parata. Si indaga sui complici dell'attentatore. La seconda città della Germania si blinda. Sabato attesi per l'evento in 250.000. Polemica sul killer filmato poco prima dell'azione, poteva essere fermato. E poi ovviamente i commenti della leader di AfD che dice: voi portate le bandiere della Palestina, ma ricordate che questi vi ammazzano, dice. No? Bene, anzi male. E ricordiamo, e non si fa mai una misura del male, però ricordiamo anche i predecessori che hanno dato ispirazione poi al partito dalla AfD, cosa facevano gli omosessuali nei campi di concentramento. Quindi non è che si possono mettere su un pulpito per andare a fare determinate dichiarazioni, eh? Comunque questo è il reportage di Repubblica da pagina 20 a pagina 21. Il padre dell'attentatore, gli hanno fatto il lavaggio del cervello, la vittima è una donna polacca di 65 anni e anche i diversi feriti in quella circostanza. Dal Medio Oriente e da altri aspetti che, come ho detto, abbiamo visto inerenti a tutto ciò, ci spostiamo in Europa e troviamo la guerra russo-ucraina che in tutti i modi e in tutte le maniere

0: Trump per i Patriot e incassa le licenze da Burnham. Sul tavolo tregua aerea da chiedere a Mosca. Nel 2022 i fondi da Europa e Stati Uniti a inizio invasione, corruzione, l'aiuto di Kuleba che si intascò 1,2 milioni di donazioni. Pensate un po' il traffico d'armi, dove vanno a finire quei soldi, oltre che nei gabinetti d'oro e quant'altro. E questo viene segnalato dal Fatto Quotidiano. Da altro aggiungere per quanto riguarda tale argomento, non trovo da Repubblica una particolare attenzione, anche se sto voltando le pagine in maniera attenta, e magari troviamo poi altro da altri quotidiani. E ti lascio la parola, Emanuele.
1: Sì, dal Giornale, per quanto riguarda il conflitto tra Mosca e Kiev, Zelensky vola prima a Londra ma cerca la soluzione negli USA. La strategia, il presidente ucraino rinsalda l'alleanza con il neo premier Burnham, Putin schiera 2,5 milioni di uomini, sanzioni dannose per chi le impone, tensioni Kiev-Teheran dopo l'attacco nel Mar Caspio. Il primo ministro britannico Burnham e il presidente ucraino Zelensky a bordo della portaerei dell'HMS Queen Elizabeth si vedono, che si salutano amabilmente in, certo, qui a pagina 15 del Giornale. Mentre dal Manifesto possiamo leggere: l'Iran minaccia Kiev, risponderemo, Zelensky a Washington. Il raid sulle navi di Teheran nel Mar Caspio, secondo gli ucraini le imbarcazioni trasportavano armi destinate alla Russia. Si tratta di un'azione assolutamente illegale e ingiustificata, contraria alla Carta delle Nazioni Unite, che avrà conseguenze imprevedibili. Questo è Ismail Baghei. La vendetta è inevitabile, recita la scritta di un manifesto contro Trump a Teheran. Si intensificano i missili yemeniti sull'Arabia Saudita, ma la porta diplomatica non si chiude. Trump silenzia i raid per ora, gli Houthi non mollano la presa contro Riyadh. La frustrazione crescente del presidente USA e il bisogno di un risultato politico da rivendicare potrebbero spingerlo verso un'iniziativa militare più vasta contro l'Iran. E ricordo sempre lo sconticino, poi sui carburanti lo dobbiamo pagare noi, perché dal momento in cui il gasolio inizia a essere più caro, il trasporto è un cane che si morde la coda, perché il trasporto è più caro, ci sono

che è il manifesto, che adesso non sto trovando, ma continuo a sfogliare per riportarlo alla mia attenzione. L'Europa brucia, 250.000 sfollati in Francia, 116.000 ettari incendiati. Cambiamento climatico, qui per la prima volta

Togliendo il Fatto Quotidiano che troviamo dopo le prime pagine tra consumi e tutto quello che può essere in seguito la relazione con i conflitti, al che arrivo però a pagina 8 con politica e l'intervista è a Monsignor Ricchiuti di Pax Christi. Il bellicismo del PD mi fa cadere le braccia, allontana gli elettori. Una volta l'autocritica di sinistra la leggevo da Gramsci, io adesso la leggo da Pax Christi, hai capito? Beh, qualcosa è cambiato, mi riavvicinerò ulteriormente al mio aspetto ecumenico e quindi anche chi vota Movimento 5 Stelle e AVS potrebbe avere dubbi, e come l'arcivescovo Alfatto Schlein sul Foglio mi ha fatto cadere le braccia, un pezzo importante dei movimenti cattolici per la pace guarda al centro-sinistra, ma si aspetta ben altro, e lo credo bene. Andiamo a pagina 8 dello stesso Fatto Quotidiano per questa apertura, leggiamo un po', e questo è poi un manovre, l'assedio Demaelli, rinuncia a Palazzo Chigi e vai agli esteri, andiamo bene, la festa, Bonaccini e Salis insieme sul palco, e poi c'è il Movimento Cattolico per la Pace, Pax Christi, è nato in Francia nel 45 tra i più noti movimenti cattolici impegnati per la pace, in Italia lo guida Monsignor Giovanni Ricchiuti, che qui è ritratto appunto in fotografia per tutto ciò. Vediamo dal Corriere della Sera, allora, per l'eco che tuttora sta facendo Notav con stretta sui violenti, controlli a tappeto, 1500 identificati. Meloni in questo caso dice: la magistratura faccia al massimo gli scontri.

della CISL, esposto CGIL contro il Ponte invece, che decide di non pronunciarsi sugli scontri in Val di Susa, parla invece giustamente poi del ponte e della spesa, dell'aggravio che ha sulle finanze del paese la costruzione del ponte sullo stretto. Le conseguenze politiche, l'accusa delle opposizioni, il governo è responsabile. Mentre per quanto riguarda sempre la TAV, c'era anche una studiosa della Normale, che ora non trovo la pagina, però a pagina 4.

0: nuova squadra di Forza Italia in Emilia Romagna, e non mi metto a leggere qui la lista. Sotto c'è il sindaco di Milano che dice: Sala, Matteo è stato coraggioso, insomma difende le scelte di Lepore per quanto riguarda la chiamata della manifestazione, però dice di non condividere la scelta della scorta, dicendo che Lepore è una persona esperta, mi spiace perché crede che avere la scorta non sia mai una cosa buona, gli spiace che debba passare questo. Fakir, sempre sul caso Fakir, ci sono altri due video, insomma i giornali stanno continuando a parlare di questo video. La bodycam del poliziotto mostra quattro passanti che aiutano gli agenti, telecamera di sorveglianza potrebbe aver ripreso tutte le fasi della tragedia, autopsia, esami specifici sul cuore per determinare le cause della morte, mentre giustamente l'avvocato dei familiari chiede come sia uscito questo video, che dovrebbe essere protetto da segreto.
1: Certo. E infatti Anselmo, si indaghi sulla diffusione di video e frame, è in prima pagina del Carlino Bologna. Bordoni replica: immagini utili, e il faccia a faccia, i familiari a colloquio per 2 ore con i PM fra i temi gli ultimi mesi dell'uomo e le precedenti crisi psichiche, ascoltati in procura sorella, fratello e nipote della vittima. Poi per quanto riguarda la scorta, il sindaco sotto protezione non influenzerà il capitolo ricandidatura. Intanto porto un occhiello di approfondimento, visto che siamo in prossimità, e vado a pagina 6. Con il 2 agosto, la commemorazione quest'anno è più importante, il corteo separato dei collettivi, domenica il ricordo, i discorsi in stazione, 46 anni dalla strage. Vado a trovare l'articolo: venite tutti al corteo, quest'anno più che mai in città. Il sottosegretario all'interno Molteni, Lambertini, dei familiari delle vittime, c'è chi cerca di riscrivere la storia, ma la verità delle sentenze va difesa. Dal comune, dopo la tragedia di Fakir, la città ferita si trova e si ritrova nella partecipazione democratica. E appunto questo è a pagina 6, la bomba in stazione a 46 anni di distanza. Noi siamo verso la conclusione, sono le 10:18 minuti. Su questo volo d'atterraggio alle mie spalle porto un po' di musica da Sonny Stitt, poi torniamo tra pochissimo per i saluti e per concludere la nostra rassegna stampa di oggi, martedì 28 luglio. A tra poco.

0: Ogni giorno, oltre che a ringraziare Emanuele, do a lui una rubrica. Lunedì è la buona notizia, quest'oggi è la realpolitik, cioè quello che hai vissuto veramente e poi l'hai letto sul giornale. Ecco, cosa hai testimoniato oggi? No. Che hai letto poi, mi pare, da...
1: Ora sì, è il resto del Carlino, che tra l'altro è stato il primo a intervenire circa un'oretta dopo i fatti, ieri sera. Io cercavo, perché non ti dicevano niente. Passando per Vernerio dovevo arrivare con il 20... Okay. Fermata a Sferisterio e da, venendo da San Donato, e ci hanno fatto deviare, passare dai viali.
0: Perché?
1: Io sono sceso per curiosità e c'era tutta Viernerio chiusa da, dall'inizio della porta fino alla Zanichelli,
0: ah, però.
1: Via 100-300, e alla domanda si può passare a piedi, cosa succede?

0: denti a sciabola, il diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo! Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio, in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto, con vista a mozzafiato sulle colline e sulla riviera, tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata al lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la rocca in un luogo fuori dal tempo, a Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.
2: Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il festival internazionale di arti performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.
3: Edicola Cabianca. In via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità. Aperto tutte le domeniche.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia casa il calesse.
3: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: rispetta la delicatezza del tema che divide i partiti al governo. Il SEF è uno strumento finanziario dell'Unione Europea che serve ad offrire ai Paesi membri dei prestiti a tassi agevolati, ma solo per gli investimenti relativi a difesa comune e al riarmo. Tra le opposizioni, il possibile utilizzo è visto molto male dal Movimento 5 Stelle e da AVS, Alleanza Verdi Sinistra, mentre una parte del PD sarebbe anche favorevole. Il governo ha tentennato a lungo sul possibile utilizzo di questi fondi perché, dicevamo, ci sono forti differenze di vedute tra gli alleati, con Forza Italia favorevole e la Lega invece in gran parte contraria. Sentiamo da Roman Bredice.
1: Abbiamo deciso di chiedere i fondi SAFE per 14,9 miliardi. È perentoria la dichiarazione di Tajani di primo mattino durante le audizioni in commissione difesa insieme a Crosetto. Una frase che detta così potrebbe creare una specie di crisi di governo, viste le divisioni che esistono sul tema nella maggioranza. Sono i soldi che la Commissione europea mette a disposizione per l'acquisto di armi nell'ambito della difesa europea e che l'Italia non ha mai utilizzato finora perché si tratta di un prestito da restituire su cui Giorgetti e la Lega con lui è sempre stato contrario e quindi è evidente la sorpresa per la decisione di Tajani. Crosetto invece è sempre stato favorevole all'uso di questi fondi. Neanche il tempo delle prime dichiarazioni e Tajani al termine dell'audizione è già precisa: i soldi del SAFE li abbiamo solo prenotati, e qui si capisce che le cose cambiano, perché quella cifra è sempre stata in qualche modo prenotata per l'Italia, perché a disposizione di Roma è il governo insieme al Parlamento a dover decidere se utilizzarlo o meno. Una precisazione che sta di retromarcia per evitare tensioni già alte su altre questioni, ma il tema più delicato è proprio quello delle armi per la guerra in Ucraina, considerando la posizione contraria, se non filorussa, di Salvini e Vannacci. Divisioni che in Parlamento sarebbero state evidenti, anche perché, come spiega poi Crosetto, la decisione politica da prendere a settembre è quella dello scostamento di bilancio da votare in Parlamento, uno scostamento sullo 0,9% per la difesa e lo 0,6% per l'energia. Subito dopo ci sarà da scrivere la legge di bilancio, quella più elettorale, e solo dopo l'anno prossimo, nel caso, decidere se utilizzare i soldi del SAFE. Ostacoli nella maggioranza e anche nel caso nell'opposizione, qualora si arriverà quel voto, perché avrà a che fare in maniera precisa sulle spese di riarmo che dividono sia la maggioranza che l'opposizione. Linea allo studio.
0: È previsto per oggi pomeriggio l'incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il premier ucraino Volodymyr Zelensky a Washington. Nella notte Kiev, a dimostrazione della sua capacità di colpire in profondità il territorio russo, ha inviato circa 400 droni nella regione di Mosca. Sentiamo Raffaella Baritono, professoressa di storia e politica degli Stati Uniti all'Università di Bologna.
2: La situazione si sta leggermente modificando, nel senso che l'atteggiamento di Trump e di una parte dell'amministrazione nei confronti di Zelensky e dell'Ucraina vede degli elementi di avvicinamento rispetto invece a posizioni del passato che sembravano molto più appiacenti nei confronti di Putin e della Russia, probabilmente perché l'Ucraina ha dimostrato di essere in grado anche di sostenere militarmente il confronto con la Russia, soprattutto ha dimostrato di essere in grado di produrre, per esempio, in maniera piuttosto autonoma i droni, e i droni stanno diventando un'arma importante, soprattutto perché l'Ucraina, proprio con un attacco a una nave iraniana nel Mar Caspio, ha dimostrato anche di avere dei droni a lunga gittata. Quindi quell'accusa di Trump a Zelensky, no, voi non avete le carte, ecco, probabilmente si sta ridimensionando proprio in virtù invece di una capacità dell'Ucraina di resistere. Zelensky deve dimostrare che c'è un asse Russia-Iran e che quindi appoggiare Zelensky e appoggiare l'Ucraina significa anche utilizzare un'alleanza importante per l'Iran.
0: Sarà invece la guerra in Iran, appunto, sostanzialmente ferma, anche se senza un accordo formale, al centro del secondo incontro di questo pomeriggio, quello tra Trump e il premier israeliano Netanyahu. Un incontro questo in cui potrebbero emergere diversi punti di frizione tra i due alleati, con Israele che spinge per una nuova escalation e gli Stati Uniti che cercano invece una via di uscita diplomatica. Anna Momigliano è giornalista del Corriere della Sera, esperta di Israele.
3: Netanyahu non ha in questo momento forti strumenti suoi, che sono un po', diciamo, una delle ragioni per cui non si trova una quadra. Allora, noi sappiamo che finora, cioè negli ultimi giorni, le richieste di mediazione da parte degli Stati Uniti, quindi come protégé anche da Israele, sono state respinte da Teheran. Ma perché? Perché Teheran in questo momento sente che non gli conviene. Poi può essere, diciamo, un'esagerazione anche da parte loro, però il sentiment è quello, no? Che noi, loro hanno più da perdere quanto non abbiamo da perdere noi. E nel caso specifico Israele, si interrompe la guerra senza che Israele abbia ritenuto il benché minimo l'obiettivo pratico, poi questa è una cosa che a sua volta si ritorce contro Israele. Quindi nella sua follia e irrazionalità, un fondo di irrazionalità nel modo di ragionare dei falchi c'è, che in questo momento ci perdono a fare la pace. Netanyahu probabilmente spingerà per andarci giù più pesante. Mi riesce un po' difficile pensare che porti a casa qualche risultato, dico, dal suo punto di vista.
0: A pochi giorni dall'approvazione israeliana dell'ingresso nella striscia di Gaza del Board of Peace, l'organo voluto e diretto da Donald Trump, che dovrebbe iniziare le operazioni per la ricostruzione della striscia dalla zona di Rafah, Emergency denuncia gli ordini di evacuazione emanati da Israele costringono la popolazione di Gaza a continui spostamenti. Marta Bergamaschi è la coordinatrice medica di Emergency.
4: Negli ultimi due mesi sono stati emanati 46 ordini di evacuazione e siamo a 10 mesi dall'inizio del cessate il fuoco. Gli ordini di evacuazione vengono emanati nelle città, ma principalmente in tutti quei territori limitrofi alla cosiddetta linea gialla. Si può pensare che abbiano lo scopo di proteggere la popolazione civile, ma in realtà la espongono a un rischio enorme. Le persone che riescono a muoversi velocemente dalle proprie tende scappano senza riuscire a portarsi dietro nulla, perché il preavviso che viene dato è estremamente breve. Mentre si spostano cercano di trovare un nuovo posto dove insediarsi, ma soprattutto nella zona sud la popolazione e i campi sono talmente sovraffollati che non è possibile trovare un nuovo spazio per la tenda. Le persone che invece non riescono a muoversi si sdraiano per terra e aspettano così che termini l'ordine d'evacuazione. Sdraiarsi per terra ha lo scopo di evitare i numerosi proiettili vaganti che potrebbero colpirli. Nella zona sud della striscia e tutta la zona est, queste operazioni militari hanno lo scopo di far avanzare la linea gialla, quindi ridurre ogni giorno ulteriormente lo spazio in cui la popolazione può vivere. Oltre al rischio diretto che è presente durante gli ordini di evacuazione, queste aree diventano inaccessibili per gli aiuti umanitari e quindi non è possibile, con questioni di sicurezza, portare acqua potabile, non è possibile portare aiuti umanitari in termini di supporto alimentare e è interdetto anche l'ingresso per mezzi di emergenza come ambulanze, quindi trasportare i feriti fuori dalle aree è complicato.
0: È in corso il Consiglio federale della FIGC, la Federazione Italiana Gioco Calcio, in cui il presidente Giovanni Malagò dovrebbe annunciare il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale dopo la giornata di ieri che ha visto le dimissioni di Maldini e Leonardo a causa della bocciatura della loro proposta di Andrea Pirlo come CT. Alcune indiscrezioni parlano di un ritorno di Roberto Mancini sulla panchina azzurra con Claudio Ranieri nominato direttore tecnico, ed è invece iniziato da poco a Palazzo Chigi l'incontro tra il governo e i sindacati per discutere del futuro dell'area ex Ilva di Taranto. Ieri la Corte d'Appello di Milano ha ordinato di sospendere entro 90 giorni l'attività produttiva dell'area a caldo dell'acciaieria. Il governo ha confermato uno stanziamento di ulteriori 100 milioni di euro a favore dell'amministrazione straordinaria di Ilva, una misura che è stata erogata sotto forma di prestito oneroso e che mira a garantire la continuità operativa del comparto a freddo in vista della vendita dell'area col colosso indiano Jindal, che conferma ancora l'interesse ad acquisire l'azienda. Rassicurazioni queste che però non bastano ai sindacati presenti all'incontro, che chiedono che non siano i lavoratori a pagare gli errori del governo. Michele De Palma è il segretario nazionale della Fion CGIL.
5: Il rischio di un disastro industriale e sociale, vista il rischio che riguarda 20.000 lavoratrici e lavoratori del nostro paese, e credo che sia assolutamente necessario affermare il fatto che è una questione di sicurezza nazionale, il fatto che ci sono 20.000 persone che rischiano il proprio posto di lavoro. Quindi la prima questione è mettere in garanzia subito tutti gli addetti, i diretti e gli indiretti, quelli degli appalti. Mettere in garanzia il salario delle lavoratrici e dei lavoratori, perché non si può far pagare a chi ha già pagato in questi anni il conto del fallimento che è stato generato da chi ha gestito le cose. Quindi la prima cosa che a Palazzo Chigi deve succedere è che devono essere messi in garanzia, in sicurezza, le lavoratrici e i lavoratori, sia da un punto di vista occupazionale che da un punto di vista salariale. Secondo, è chiaro che l'unica soluzione oggi è il fatto che ci sia una garanzia da parte dello Stato. E la garanzia vuol dire provare, se ci si riesce, perché siamo a questo punto, a salvaguardare la industria del nostro paese. Noi non stiamo parlando soltanto dell'ex Ilva. Quello che rischia di consumarsi è un processo di deindustrializzazione del nostro paese, che comincia con l'Ilva e rischia poi dopo di continuare con tutto il nostro sistema industriale. Quindi oggi siamo ad un incontro cruciale, non soltanto per i lavoratori e per l'ex Ilva, ma per il nostro paese.
0: Un operaio di 23 anni è morto questa mattina ad Averara, in provincia di Bergamo, mentre stava tagliando degli alberi in un bosco. Secondo le prime informazioni, l'uomo era al lavoro da solo per conto di una ditta che ha in appalto la gestione del verde della zona. I soccorsi sono stati avvisati dai colleghi che hanno ritrovato l'uomo agonizzante, ma quando sono arrivati sul posto ormai non c'era più nulla da fare. È in arrivo nelle prossime ore una nuova ondata di caldo estremo.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Radio Città Fujiko 103.1 F.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
0: Ma no, la locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
5: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo! Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio, in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto con vista a mozzafiato sulle colline e sulla riviera, tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata al lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la rocca in un luogo fuori dal tempo, a Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.

0: Da maggio di quest'anno in India sono in corso le mobilizzazioni del cosiddetto Partito Popolare degli Scarafaggi e ci sembrava quantomeno doveroso occuparcene. Le mobilitazioni degli Scarafaggi sono nate a seguito delle dichiarazioni pronunciate dal presidente della Corte Suprema di Giustizia indiana Surya Kant, che aveva definito i giovani attivisti e i disoccupati indiani parassiti e appunto scarafaggi. E con queste premesse nasce quindi la mobilitazione e prende forma e denominazione anche il Partito degli Scarafaggi. Diciamo partito perché questo è formalmente il nome che si è dato, però non si tratta di un vero e proprio partito, non esiste una struttura né un'organizzazione ben delineate, siamo invece piuttosto di fronte a un movimento, anche un movimento che si espande in maniera piuttosto rapida e in tempi piuttosto ristretti, tanto che in poco più di 2 mesi ha finito per coinvolgere diverse milioni di persone. Movimento degli Scarafaggi, dunque, movimento molto attivo su internet e sui social, strumenti che vengono utilizzati strategicamente e tatticamente dagli attivisti, ma che non rinuncia e anzi è anche piuttosto attivo nelle mobilitazioni di piazza, mobilitazioni che peraltro sono state molto partecipate nel corso dell'articolazione del movimento degli Scarafaggi stesso. Queste sono solo le premesse e come sempre in questi casi il quadro si presenta più complesso e ingarbugliato di quanto poche parole possano descrivere. Noi per provare a capire di più e a navigare questo quadro complesso e dicevamo ingarbugliato abbiamo chiesto aiuto a Matteo Miavaldi, esperto di India e Asia Meridionale e collaboratore del Manifesto, per cui si occupa anche della sezione podcast.
1: Prima di tutto mi serve precisare che noi utilizziamo impropriamente il termine partito, ma non perché è colpa nostra, ma perché loro si sono chiamati Cockroach Janata Party, che tradotto diciamo significa il Partito Popolare degli Scarafaggi, ma in realtà non sono un partito. Partito cosa vuol dire? Non hanno una struttura, non hanno delle cariche elette. Perché? Perché sono nati come una pagina satirica. Il Cockroach Janata Party nasce più o meno 2 mesi fa in seguito a una dichiarazione estremamente infelice del presidente della Corte Suprema indiana, che commentando la disoccupazione nel paese e i giovani che si lamentavano del fatto che non ci fossero lavori, diceva questo paese è infestato da scarafaggi, appunto. E il giorno dopo Abhijit Dipke, che è uno studente in quel momento residente a Boston, uno studente indiano, decide di aprire su Instagram una pagina satirica dicendo: benissimo, se voi ci considerate degli scarafaggi, noi facciamo un partito e diventiamo il Partito degli Scarafaggi. Nel giro di qualche giorno ammassa una quantità incredibile di follower, mi sembra che sia arrivato in questo momento intorno ai 23 milioni, ma diciamo che la fiammata 20 milioni li ha fatti più o meno nella prima settimana, postando fondamentalmente dei meme, insomma dei contenuti satirici che volevano in qualche modo prendere in giro l'establishment e dall'altra parte far emergere una serie di problemi che la Gen Z, utilizzando un termine improprio però per comodità chiamiamoli così, la Gen Z indiana soffriva di alcune storture della macchina in qualche modo statale indiana. Una delle sofferenze che aveva più colpito questo segmento a cui Dipke e il Cockroach Janata Party si riferiva, cioè un segmento di indiani e indiane urbane, borghesi di middle, upper middle class, era stato un disastro che era stato compiuto qualche mese prima durante l'organizzazione dei cosiddetti NEET. NEET è un circolo di esami propedeutici che in India viene utilizzato per dare accesso alle facoltà di medicina. In quell'occasione erano uscite le domande del test prima del test, quindi quando l'avevano scoperto avevano rifatto poi il test. Rifacendo il test ci sono stati una serie di impedimenti di tipo tecnico, nel senso che c'erano state delle valutazioni avvenute digitalmente degli elaborati degli studenti che erano state fatte male, ma perché la macchina non capiva, o cioè c'erano dei problemi diciamo di carattere proprio tecnologico. Questo cosa ha comportato? Ha comportato un'ondata di sdegno da parte di centinaia di migliaia di persone che in India ogni anno cercano di fare questo esame e cercano di entrare in questa università d'elite. Dall'altra parte il governo non ha reagito in nessun modo e quindi, non reagendo, a un certo punto gli scarafaggi hanno fatto un salto e da internet sono finiti nel mondo reale. Hanno organizzato prima un sit-in a Nuova Delhi, ormai secondo me agli inizi di luglio, mi viene da dire fine giugno, inizi luglio, in cui fondamentalmente chiedevano le dimissioni del ministro dell'istruzione Dharmendra Pradhan. Sit-in che all'inizio è veramente sparuto, nel senso che poche persone si presentano a sostenere questa battaglia a Nuova Delhi. Le cose cambiano in modo radicale qualche settimana dopo che comunque Sitin aveva iniziato a ingrossarsi, dopo che c'erano stati alcuni attivisti che avevano iniziato uno sciopero della fame durato fino a 20 e rotti giorni. L'attivista più famoso, che si chiama Sonam Wangchuk, che in realtà è un Ladakhi, signore di 50 anni, che non è Gen Z, però insomma ha prestato il suo attivismo a questa tematica, a un certo punto viene rimosso forzatamente dalla polizia, diciamo da Jantar Mantar, che è questo slargo che c'è in centro a Nuova Delhi, a diciamo poche centinaia di metri dal Parlamento. La polizia arriva, se lo carica via, e il giorno dopo migliaia di studenti, studentesse, giovani, amici, parenti si riversano nel centro di Nuova Delhi a protestare contro le autorità.
0: È dunque quadro complesso, come spesso inevitabile in questi casi, come altrettanto inevitabile è anche la repressione delle mobilitazioni con cui il potere politico risponde alle istanze che emergono dalle mobilitazioni stesse. E infatti le forze di polizia indiane sono intervenute con notevole solerzia in queste settimane. Tra gli ultimi episodi c'è quello della repressione, insomma della risposta piuttosto violenta della polizia alle manifestazioni che si sono tenute nella capitale indiana Nuova Delhi pochi giorni fa. A parte questo, però, è interessante capire come si sono relazionate le forze politiche istituzionali indiane con gli scarafaggi e con le mobilitazioni che si sono articolate in questi due mesi.
1: Partiamo dalle autorità, diciamo, di sicurezza, dalla polizia e dai corpi speciali, tra l'altro, che le autorità indiane hanno ritenuto opportuno schierare a diciamo difesa dei palazzi contro questa marea fondamentalmente pacifica. Le autorità indiane si sono comportate esattamente come si comportano ogni volta che c'è un movimento di piazza che in qualche modo osteggia la linea governativa. Cioè hanno utilizzato la violenza. Ci sono video ormai, e sono giorni che ci sono video che girano su Instagram, sui social network principalmente, in cui si vede la polizia di Delhi comportarsi come tradizionalmente fa, cioè caricando gli studenti inermi, prendendoli letteralmente a bastonate, perché in India diciamo che la polizia municipale è dotata di questi lati, che sono il corrispettivo dei nostri manganelli, o solamente che sono veramente dei bastoni di legno effettivamente più lunghi e più ampi. E quindi sì, repressione violenta dei manifestanti che volevano raggiungere il Parlamento per portare, diciamo, le loro istanze più vicino possibile ai palazzi del potere. Da giorni ormai si sta ripetendo un ciclo di botta e risposta che pare ripetersi sempre uguale. I manifestanti provano ad avanzare, la polizia malmena un po' di gente e ne mette nelle camionette qualche centinaio. Entro sera le persone tendenzialmente vengono liberate e la mattina si ricomincia da capo. Le cose che sono cambiate invece sono state un pochino il rapporto dei partiti tradizionali. Partiamo dall'opposizione, quindi parliamo principalmente dell'Indian National Congress, cioè il principale partito d'opposizione, il partito della dinastia Nehru Gandhi. All'inizio si erano tenuti molto molto lontano da queste tematiche, nel senso che mi sembra di capire, diciamo, dall'analisi politica che è stata fatta, che avevano paura in qualche modo che questo movimento degli scarafaggi, che aveva e continua per certi versi ad avere un carattere estremamente apolitico, nel senso che le richieste erano proprio tecniche: noi vogliamo che il ministro se ne vada e vogliamo che la situazione degli esami venga migliorata, non era noi viviamo in un paese dove c'è un governo autoritario, almeno all'inizio. E quindi siamo tutti molto alla larga da tutto questo. Le cose sono cambiate quando ovviamente hanno iniziato a vedere teste aperte di ragazzini, hanno iniziato a vedere un'opinione pubblica che si è schierata sempre di più dalla parte di questa che viene considerata giustamente anche la meglio gioventù indiana, no? Sono dei ragazzi studiosi, non violenti, gente che semplicemente vuole che le cose vengano fatte per bene perché hanno fatto milioni di sacrifici per arrivare lì a fare uno degli esami più difficili di tutto il paese. E quindi la linea è cambiata. Hanno iniziato a sposare queste tematiche, hanno iniziato a organizzare le loro proteste slegate da quelle degli scarafaggi, ma agite nello stesso territorio. Quindi questa è un'altra cosa simpatica. In centro Delhi in questo momento ci sono vari capannelli, vari nuclei, varie manifestazioni che manifestano tutte per la stessa cosa, ma ognuno separato, e nessuno vuole avere a che fare con l'altro. Quindi lì si cerca un attimo di entrare all'interno di una frattura che è stata creata volenti o nolenti da questa Gen Z, nella speranza di mettere in difficoltà il governo di Narendra Modi, che governa ininterrottamente da 12 anni. Dalla parte del governo invece hanno capito che in qualche modo stavano perdendo il controllo della narrazione di quello che stava succedendo, stavano passando platealmente dalla parte del torto, soprattutto dopo aver ordinato alla polizia di andare a reprimere con violenza i movimenti degli scarafaggi. Stiamo vedendo che il governo ha deciso di, da un lato, iniziare a organizzare dei colloqui con questi vertici, tra molte virgolette, degli scarafaggi per cercare di trovare una quadra, e dall'altra parte sembra che abbia iniziato a guidare in qualche modo il racconto di quello che sta succedendo, incolpando le opposizioni del fatto di star cannibalizzando il movimento della Gen Z. Si stanno iniziando a denunciare delle infiltrazioni, e infiltrazioni è un termine molto ampio, nel senso che questi degli scarafaggi considerano infiltrazioni anche, ad esempio, alcuni gruppi spiccatamente di sinistra che iniziano a portare in piazza dei temi che va un po' oltre alla questione dell'educazione, iniziano a urlare Kashmir libero, iniziano a urlare delle cose che storicamente attraggono molto in modo automatico la violenza della polizia. Però infiltrazioni sono anche infiltrazioni del potere. Il rischio che entri qualcuno del potere e inizi a fare casino grosso esiste. Questo succede ovunque, è successo in Italia, è successo negli Stati Uniti, succede anche in India. Questo perché? Perché il governo in questo momento sta facendo fatica a gestire una situazione che non pensava, credo, potesse andare così fuori dal suo controllo.
0: E per l'ultimo segmento della puntata ci riserviamo, come spesso facciamo, di provare a osservare gli eventi allargando e ampliando la prospettiva. Nel corso dell'ultimo anno e oltre, i giovani della Gen Z, cosiddetta Gen Z, sono stati protagonisti di proteste e processi di trasformazione politica in diversi paesi della regione dell'Asia meridionale. I più attenti di voi ricorderanno che ce ne siamo occupati nella puntata del 25 novembre con il giornalista e scrittore Emanuele Giordana, e a questo punto pare in qualche modo inevitabile chiedere come si inserisce il caso degli scarafaggi in questo quadro di mobilitazione dei giovani della generazione Z in Asia meridionale, e quali sono le affinità e quali sono anche le divergenze tra il caso degli scarafaggi e gli altri di cui abbiamo fatto cenno.
1: C'è una differenza che secondo me è fondamentale e che per assurdo complica per certi versi anche il rapporto che il potere ha con questo movimento. Anche andando indietro di pochi anni, parliamo di Bangladesh, parliamo di Nepal, poi di anni prima possiamo parlare di Sri Lanka, e possiamo anche buttarci dentro l'unico movimento che non è riuscito nell'intento di ribaltare il potere costituito, cioè quello in Pakistan, che è stato represso brutalmente dall'esercito pakistano. Gli altri tre avevano una caratteristica che il movimento degli scarafaggi non ha, cioè che erano dei movimenti prettamente politici, erano delle persone che erano scese in piazza perché dicevano: la classe dirigente che si sta governando non ci va più bene, vogliamo un cambiamento. Gli scarafaggi non stanno dicendo questo, gli scarafaggi stanno dicendo: vogliamo la testa del ministro dell'educazione perché gli esami per entrare in medicina non sono stati fatti bene, o almeno Questo dicevano fino all'inizio. Adesso le cose stanno un po' cambiando. Perché? Perché il fatto che questo movimento di scarafaggi si stia ingrandendo così tanto, sta diventando così grande che è molto difficile tenerlo all'interno del perimetro in qualche modo apolitico che i vertici degli scarafaggi avevano cercato di proteggere fino ad ora. Cioè adesso c'è gente in piazza, ma dice: viviamo in una dittatura dove la polizia apre le teste alle persone che manifestano pacificamente, il governo Modi è un governo violento, noi non possiamo dire niente in questa che voi continuate a chiamare democrazia, ma evidentemente non lo è, e quindi ci vuole un cambiamento. Attenzione, qui veramente è un bel salto, perché da prima, in cui si parlava in qualche modo di una soluzione tecnica e di una soluzione fondamentalmente che non aveva un grosso portato politico e quindi non avrebbe dovuto impensierire più di tanto il governo in carica, in questo momento, quando la situazione tra virgolette sta andando fuori controllo, è molto complicato adesso averci a che fare con questi giovani, prima di tutto perché non hanno un vertice più, secondo me. Nel senso che va bene, ci sono i vertici dei scarafaggi che parlano, però c'è troppa gente diversa in questo momento in piazza, c'è gente in piazza che non ha un leader e soprattutto non ha individuato, diciamo, un leader che possa in qualche modo sostituire una classe dirigente. E questo, per assurdo, da un lato porta a emergere una serie di tematiche che in India erano già state fatte notare da altri gruppi che erano molto più vulnerabili e che quindi sono stati repressi violentemente con molta più facilità. Parlo ad esempio dei collettivi prettamente di sinistra università, faccio l'esempio di Umar Khalid che è in carcere da 6 anni senza neanche un'accusa formale per aver organizzato dei movimenti pacifici esattamente come questi ormai 7 anni fa. Parlo delle poche volte che i musulmani cercano di alzare la testa, parlo di alcuni movimenti Dalit, parlo dei movimenti ambientalisti, dei tribali in varie parti dell'India, parlo dei movimenti del nord-est, parlo dei movimenti del Kashmir. Questi sono tutti elementi che la narrazione dominante aveva molta facilità a descrivere come nemici dell'India, nemici del paese, e quindi li dobbiamo reprimere. È molto più difficile farlo quando scendono in piazza delle persone che probabilmente nelle ultime elezioni hanno pure votato il BJP. Sicuramente i loro genitori, in larga parte, hanno votato per il BJP. Questi non li puoi descrivere come dei nemici. E però stanno portando un tema. Quindi qui la situazione è veramente delicata, perché i casi sono due. O si riesce a trovare una mediazione e quindi a sminare questa situazione, o dall'altra parte si dovrà procedere a una repressione esattamente come è stata fatta per tutti gli altri movimenti. La terza opzione, che mi sembra quella più improbabile, ma probabilmente è quella che farebbe più comodo a una certa parte del paese che osteggia il governo Modi, e che effettivamente si possa andare fino in fondo e scalzare il governo, mi sembra assolutamente una opzione in questo momento ai limiti della fantascienza. Il tema è comunque interessante, perché era veramente anni che non scendeva in piazza così tanta gente in India, il che significa che c'è qualcosa che non va, e quel qualcosa che non va le minoranze lo avevano già fatto emergere, e adesso è anche arrivato la maggioranza.
0: Difficile a questo punto fare una sintesi, vista la complessità degli elementi in campo. Quello che ci sentiamo di dire con una certa fiducia è che, insomma, i processi che interessano l'Asia, l'Asia meridionale, e le mobilitazioni dei giovani si affermano in un ruolo sempre più primario, no? E sono sempre più protagoniste dei cambiamenti del nostro tempo, come le vicende ci suggeriscono. Io

0: Popolare Network.
1: C'è 30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Premier israeliano Benjamin Netanyahu vuole che gli Stati Uniti rimangano coinvolti nella guerra con l'Iran. Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Fox News verso l'incontro di oggi proprio con il primo ministro israeliano alla Casa Bianca. Sempre a Fox News, il presidente statunitense ha ribadito anche che il controllo dello stretto di Hormuz è americano e non iraniano e che colpirà Pikaksi Mountain, il sito nucleare di Teheran, se non si raggiungerà un accordo. Mentre prima dell'incontro con Netanyahu è previsto, dovrebbe iniziare a minuti un altro faccia a faccia di Trump con il presidente ucraino Zelensky.
2: Sui fondi safe l'Italia chiarisca, non c'è tempo da perdere, così un portavoce della Commissione europea dopo che il ministro degli esteri Tajani ha annunciato oggi che il governo ricorrerà allo strumento finanziario europeo destinato ai soli investimenti per difesa e riarmo. Nella situazione ideale vogliamo che l'Italia mantenga i 14,9 miliardi di safe come annunciato oggi, ha detto il portavoce. Se qualcosa dovesse cambiare, quei fondi dovranno essere riallocati. Non è ancora chiaro però se il governo italiano ricorrerà davvero ai fondi safe. Lo stesso Tajani subito dopo ha precisato che si tratta di una generica prenotazione dei fondi senza specificare ulteriormente. Una sorta di mezza marcia indietro vista la delicatezza del tema che divide i partiti della maggioranza.
1: È terminato poco fa il tavolo di confronto tra il governo e i sindacati sull'ex Ilva a Palazzo Chigi. I sindacati hanno annunciato 8 ore di sciopero e assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori per chiedere un piano straordinario di sicurezza per il polo siderurgico di Taranto. Ieri intanto la Corte d'Appello di Milano ha ordinato di sospendere entro 90 giorni l'attività produttiva dell'area a caldo, che non potrà riprendere fino alla rimozione completa dell'amianto e all'adozione di misure per ridurre l'emissione di polveri sottili. Prima dell'incontro di oggi, il governo ha confermato uno stanziamento di ulteriori 100 milioni di euro a favore dell'amministrazione straordinaria dell'Ilva. La misura mira a garantire la continuità operativa del comparto a freddo in vista della vendita. Queste rassicurazioni erano già state definite non sufficienti dai sindacati.
2: Circa 30 persone risultano disperse in un centro commerciale di Kashima, in Giappone. La prefettura di Kumamoto è stata colpita questa mattina da un terremoto di magnitudo 7.1. In seguito alle scosse era stata segnalata nel centro commerciale un'esplosione che ha fatto crollare il secondo piano dell'edificio, intrappolando diversi cittadini. Nei soccorsi è intervenuto anche l'esercito e circa 300.000 persone sono state evacuate. Si registrano blackout in diverse aree della prefettura, ci sono numerosi feriti e edifici crollati.
1: Continuano le proteste in Libia, nella capitale Tripoli. Questa mattina gruppi di manifestanti hanno assaltato il complesso di Mellita. Si tratta di uno dei principali hub energetici del Mediterraneo, dove opera anche l'ENI. I dimostranti hanno bloccato gli accessi al sito e interrotto temporaneamente il flusso di gas diretto alle centrali elettriche. Il governo libico ha da poco fatto sapere che l'esercito ha ripreso il controllo del sito e che le forniture di gas alle centrali elettriche sono state ripristinate. La domenica sera Tripoli è teatro di manifestazioni su larga scala. Alla base della protesta ci sono settimane di blackout prolungati e la carenza di servizi essenziali. Migliaia di persone, soprattutto giovani, sono scesi in piazza per chiedere le dimissioni del governo di unità nazionale guidato da Abdel Bah.
2: Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale, Claudio Ranieri il nuovo direttore tecnico. Lo ha annunciato il presidente della FIGC Giovanni Malagò durante il Consiglio federale convocato dopo il passo indietro fatto su Andrea Pirlo come CT, a cui sono seguite le dimissioni ieri di Leonardo e di Paolo Maldini da direttore tecnico. Mi chiedete se il passato di Mancini è stato tenuto in considerazione? Certo, le scuse fatte da Roberto sono state importanti, ha detto Malagò. Il riferimento è al divorzio dalla Nazionale nell'estate del 2023 dopo la firma con l'Arabia Saudita. A far scappare l'attuale caos in FIGC è stato il ruolo da testimonial di Pirlo per la maggiore agenzia di scommesse russa, che ha scaturito critiche soprattutto politiche contro l'ex calciatore.
1: Le notizie di Popolare Network tornano alle 17.30. Una buona giornata e un buon ascolto.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
0: Popolare Network.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Infortunistica Fontana e Fontana, via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
2: Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Radio Città Fujiko,

0: Uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Oratorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
2: Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il Festival Internazionale di Arti Performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.
5: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

Buca veste, giacquidone con i fratelli Bolivar, mentre sotto un lampione se la spassa per le car. Che botte con la notte. Mi ricordo di Sima Gelerotte.

0: 19:32 minuti, buonasera, le notizie di Popolare Network. L'incontro di oggi a Palazzo Chigi tra governo e sindacati metalmeccanici non è servito a nulla. E al termine delle due ore di confronto, FIM, FIOM e UILM hanno indetto 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo siderurgico. Il governo continua a non dare risposte, in particolare, dicono i sindacati, senza investimenti pubblici nella conversione ecologica degli impianti per lo stabilimento di Taranto. E per i suoi 5.000 lavoratori non c'è futuro, dopo la pronuncia di ieri del Tribunale di Milano, che ha imposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni in assenza di bonifiche. Ascoltiamo Loris Scarpa della FIOM CGIL.
1: Tutto il tempo che si è perso dal 2012 ad oggi, in particolar modo negli ultimi 2 anni, è contemplato dentro la sentenza della Corte d'Appello di Milano. Come avviene quando la politica non si assume le sue responsabilità, c'è la magistratura che decide nell'interesse generale. Il punto è che questa situazione non gestita ha una ricaduta drammatica sui lavoratori, sulle persone, sui territori. Pronto con il governo dovrà venire su questa ipotesi. Se, e noi riteniamo, c'è ancora un futuro per la siderurgia non tanto da ciclo integrale ma con le nuove tecnologie di decarbonizzazione, ed evitare che i lavoratori, come dire, attendano ancora di ritornare ad avere il diritto al lavoro. Le nostre richieste sono di tutela occupazionale, salariale e di una prospettiva lavorativa. Noi abbiamo speso da febbraio dell'anno scorso, dalla cacciata di ArcelorMittal per capirci, ad oggi abbiamo speso quasi 2,5 miliardi. Se questi 2,5 miliardi fossero stati stanziati tutti all'inizio, oggi sicuramente non saremmo in questa condizione, ma con 2,5 miliardi se ne facevano parecchie di cose che oggi non sono state fatte.
0: Il nodo rimane quindi l'indisponibilità del governo a investire fino a un'eventuale nazionalizzazione dell'acciaio di Taranto, e senza politiche pubbliche il futuro di Taranto è nero. Il servizio di Valentina D'Amico.
2: Il terremoto scatenato dalla decisione della Corte di Appello di Milano, che ha ordinato la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto, non blocca la vendita. Si va avanti con un nuovo bando riperimetrato sull'area a freddo, ha detto oggi il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ai sindacati nell'incontro a Palazzo Chigi. Da parte sua Liliana Gindassil ha fatto sapere che l'interesse all'acquisto non è mutato. Sarà necessario valutare però l'impatto sull'occupazione. La maggior parte dei lavoratori dello stabilimento tarantino lavorano nell'area a caldo. I sindacati hanno indetto uno sciopero di 8 ore con azioni di mobilitazione e non transigono sulla nazionalizzazione necessaria per assumere il controllo delle decisioni industriali, programmare interventi ambientali, garantire investimenti e tutelare l'occupazione. Ma il governo non ne vuole sapere, stante così le cose, anche in presenza di una gestione pubblica i problemi derivanti dalle decisioni giudiziarie sarebbero i medesimi, ha detto Mantovano, come se i problemi annosi di Taranto dipendessero dalle decisioni dei giudici. La verità è che la gestione dell'ex Ilva è stata un fallimento, attacca Michele De Palma, segretario generale FIOM CGIL, che invoca un piano straordinario di sicurezza nazionale perché si comincia con l'Ilva, ma poi a rischio è tutto il sistema industriale di questo paese, ha detto. Dal 2012 ben 12.000 dipendenti Ilva hanno perso il posto di lavoro, ricorda Maurizio Rizzostriano, illegale che per conto dell'associazione Genitori Tarantini ha ottenuto l'ordinanza di chiusura dell'area a caldo. Vittime, secondo Rizzostriano, perché costrette a lavorare in ambienti contaminati, colpevoli perché hanno delegato la tutela dei diritti a sindacalisti che hanno voluto la prosecuzione dell'attività a tutti i costi. Uno scenario apocalittico a Taranto. Il governo invoca il senso di responsabilità e offre ai sindacati un confronto per tutto il mese di agosto, con l'apertura immediata di un tavolo tecnico al MIMIT, già a partire da martedì prossimo, con la partecipazione della Regione Puglia, del Comune di Taranto e dei ministeri interessati.
0: Oggi Donald Trump ha prima visto il presidente ucraino Zelensky e poi il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Entrambi faccia a faccia sono stati a porte chiuse, ma definiti produttivi da Washington, per quanto non ci siano state ancora dichiarazioni ufficiali dello stesso Trump. Secondo un alto funzionario di Tel Aviv, raggiunto dall'emittente israeliana Channel 12, Trump prenderà presto una decisione sull'Iran. Netanyahu avrebbe detto al presidente americano che l'unica opzione sul tavolo sia un nuovo massiccio attacco contro l'Iran. Sull'incontro Trump-Zelensky, il presidente ucraino ha affermato invece che si è discusso dei sistemi di difesa Patriot e di diplomazia. Il servizio di Michele Migone.
3: Donald Trump ha incontrato due leader che in questo momento hanno due esigenze completamente diverse. Il primo, Volodymyr Zelensky, grazie all'attuale andamento favorevole del conflitto, vorrebbe con l'aiuto degli USA imporre un cessate il fuoco alla Russia. Il secondo, Benjamin Netanyahu, invece vorrebbe tornare alla guerra aperta contro l'Iran, coinvolgendo ancora una volta gli Stati Uniti. Più facile l'incontro con Zelensky. Il presidente ucraino è andato alla Casa Bianca per consolidare il momento positivo nel rapporto con Trump. I due hanno discusso di una tregua aerea, uno stop ai bombardamenti sia ucraini sia russi che gli Stati Uniti dovrebbero proporre a Vladimir Putin. collegata a questa proposta c'è stata la richiesta da parte di Zelensky di avere altri missili Patriots, gli unici in grado di fermare i missili balistici russi. Nel recente incontro al vertice NATO, Trump aveva promesso di concedere la licenza di produzione dei Patriots a Kiev. Il faccia a faccia di oggi è servito soprattutto ad approfondire questi temi e per Zelensky a rafforzare la posizione politica dell'Ucraina nei confronti di Washington, grazie al fatto che Vladimir Putin non sembra avere alcuna intenzione di cambiare le sue posizioni rispetto alla guerra in Ucraina. Più complicato l'incontro con Benjamin Netanyahu. Lo scopo del primo ministro israeliano era convincere Trump a tornare alla guerra contro Teheran e per farlo gli ha portato alcune prove dell'intelligence sul sito nucleare di Pickaxe Mountain. Prima del meeting Trump ha rilasciato però un'intervista in cui ha detto di avere già a disposizione tutte le informazioni del caso, un modo per dire che se dovesse ordinare nuovi massicci attacchi contro l'Iran lo farebbe perché non è stato trovato un accordo con Teheran e non perché gliel'ha suggerito Netanyahu. Sul tavolo studio Valle sono stati messi anche i temi che hanno creato tensione tra i due, come per esempio il Libano. Per ora si sa poco dell'incontro, c'è stata una riservatezza che ha confermato la delicatezza di questo ottavo meeting tra i due.
0: Sia i fondi europei per il riarmo, anzi no, anzi forse. Oggi il governo ha pasticciato sul SAFE, il prestito di Bruxelles per gli investimenti della difesa. All'Italia, se li vuole, spettano 15 miliardi. Sono prestiti a condizioni più vantaggiose di quelli di mercato, ma sono vincolati a progetti sulla difesa. È una questione che divide la maggioranza e per la verità anche l'opposizione. Ma a decidere se accedere al prestito o no è il governo. Una decisione sofferta per mesi che oggi sembrava risolta, abbiamo deciso, aveva detto il ministro degli esteri Tajani. La Lega è subito insorta. Il ministro Crosetto, che pure è favorevole, capendo che poteva essere un problema, si è lanciato in distinguo. E allora Tajani è tornato indietro in modo piuttosto ridicolo. I fondi li abbiamo solo prenotati, ha detto. Da Roma, Anna Bredice.
4: Il tentativo di frenare la corsa a destra di un governo che scivola sempre più verso posizioni antieuropee, pur di rincorrere Vannacci, per ora è fallito e il ministro Tajani è stato costretto a rimangiarsi parole che in un primo tempo avevano un senso molto chiaro, e cioè il via libera all'uso dei fondi SAFE, che per Forza Italia non è mai stato un tabù. L'uso dei fondi europei per il riarmo in difesa dell'Ucraina ha sempre visto una posizione a favore, ma ora il no è doppio, non è più Salvini e soprattutto Vannacci, che oggi per fermare la strada a quei fondi fa un lungo comunicato dove parla di meno risorse per sanità, salari, caro energia. Sono tutti colpi che arrivano a Meloni e fanno male. Meloni non si pronuncia. Crosetto, che è del suo partito, ridimensiona il caso e sostiene che l'uso dei fondi è una questione tecnica. Il tema politico sarà il voto sullo scostamento di bilancio, dice. Sarà pur vero, ma è anche vero che sui fondi SAFE la maggioranza si è divisa per mesi e ora è ancora peggio. E così Tajani è costretto a dire che i fondi sono solo prenotati. Forza Italia cerca di resistere a difesa di posizioni più liberali, è una questione anche di sopravvivenza del suo leader, su cui c'è una sorta di ipoteca da parte della famiglia Berlusconi, che già aveva chiesto la sostituzione dei capigruppo. Al Senato il partito di Meloni ha approvato l'affondo sulle intercettazioni, presenta un emendamento per ampliarne l'uso, è uno schiaffo per Forza Italia, pronta a votare no in aula. Forse anche per questo tema che Nordio è arrivato a Palazzo Chigi per parlare con Meloni. Altro punto è quello della legge elettorale, domani Tajani incontra il gruppo al Senato. Se Fratelli d'Italia ripresenterà il testo sulle preferenze, Tajani dovrà assumersi la responsabilità di una scelta, un sì oppure un no, che alla Camera è stato possibile per il voto segreto. Al Senato dovrà essere dichiarato e fatto alla luce del sole. Linea allo studio.
0: La quarta ondata di caldo arriverà in Europa a partire da domani. Dovrebbe durare circa 10 giorni e si potrebbero toccare i 40 gradi. In Italia il picco si registrerà nei primi giorni di agosto. A preoccupare non sono solo le temperature, ma anche il rischio incendi. In Francia il fronte più grave resta quello della Gironda, dove il fuoco ha devastato oltre 42.000 ettari e costretto 220.000 persone a lasciare le proprie case. Oggi i roghi sono ripresi 14 volte e fino all'8 agosto sono sospese tutte le manifestazioni sportive e culturali nell'area. Intanto in Spagna, nella giornata di oggi, 13 regioni sono in stato di allerta per le alte temperature. Nella penisola iberica sono ancora attivi 8 grandi roghi, mentre il bilancio dall'inizio dell'anno supera i 170.000 ettari bruciati. Ora ci spostiamo in Italia. Un bracciante di 61 anni, di cittadinanza algerina, è morto per un arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino, nel Siracusano. Si chiamava Ahmed Belkihal ed è successo ieri, ma ne ha data notizia oggi la Fly CGL. Secondo il sindacato non si escluderebbe l'ipotesi di un malore per il caldo. La procura di Siracusa ha aperto un fascicolo e disposto l'autopsia. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale, Claudio Ranieri nuovo direttore tecnico. Lo ha annunciato il presidente della FIGC Giovanni Malagò durante il Consiglio federale convocato dopo la bocciatura di Andrea Pirlo come CT, a cui sono seguite le dimissioni ieri di Paolo Maldini da direttore tecnico. A far scoppiare il caso è stato il ruolo da testimonial di Pirlo per la maggiore agenzia di scommesse russa, che ha scaturito critiche, soprattutto politiche, contro l'ex calciatore. Continuano le proteste a Tripoli, in Libia. Un contingente inviato dal governo di accordo nazionale, guidato da Abdei Ba, non è riuscito a raggiungere il complesso energetico di Metilla a causa di un blocco imposto dai manifestanti questa mattina. Gruppi di manifestanti hanno assaltato il sito, che è uno dei principali hub energetici del Mediterraneo, dove opera anche Eni. Da domenica sera Tripoli è teatro di proteste su larga scala. Alla base della mobilitazione ci sono settimane di blackout e di carenza dei servizi essenziali, ma ora i manifestanti chiedono anche le dimissioni del governo. Arturo Varvelli è ricercatore senior presso il Consiglio europeo per le relazioni estere.
5: Il malcontento in Libia è sempre presente. La Libia è un paese altamente instabile, dove non esiste un solo governo, ma esistono due forme di governo, nelle quali soprattutto si sta muovendo l'inviato speciale dell'amministrazione americana di Donald Trump, Bulos, che sta cercando di forzare la situazione. Quindi è difficile capire quale piega prenderà questa protesta, se è già rientrata e se è una cosa sporadica, e anche, diciamo, quali erano gli obiettivi di questa protesta. La protesta avviene in uno degli snodi principali della industria energetica libica, perché a Mellitah parte un gasdotto che arriva fino a Gela in Sicilia, che porta il gas naturale a noi in Italia e in Europa. Quindi bloccare con questa manifestazione questa infrastruttura significa in qualche maniera chiedere l'attenzione del governo di Tripoli, quello di Ahmed Dbeibah, cercare di ottenere alcune rivendicazioni. In Libia si continua a vivere una grande fase di incertezza, il monopolio dell'uso della forza non è mai stato ricostituito e quindi i cittadini non beneficiano della grande ricchezza potenziale che il paese potrebbe avere.
0: Sono 2 le vittime accertate e oltre 100 i feriti in Giappone, colpito oggi da un terremoto di magnitudo 7.1 nella prefettura di Kumamoto. Circa 40 persone risultano disperse in un centro commerciale. Circa 300.000 persone sono invece state evacuate, mentre diverse aree della prefettura registrano blackout ed edifici danneggiati. In chiusura, il tasso di natalità in Italia è arrivato al minimo storico dal secondo dopoguerra. Il dato emerge dal dossier Natalità 2026, Volere o Potere, realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con Istat, il servizio di Valeria Schröder.
6: Nel 2025 in Italia sono nati solo 355.000 bambini. Per fare un paragone, nel 1964 i nati erano stati 1 milione. Solamente per il 5,5% degli italiani, però, la genitorialità non rientra nel proprio progetto di vita. Invece, oltre 6 italiani su 10 hanno dichiarato di aver rinunciato ad avere figli. Chiara Saraceno è una sociologa italiana.
7: C'è l'incertezza economica che riguarda i giovani in generale, contratti di lavoro precari, salari bassi, e per le donne è ancora maggiore.
6: Le donne infatti sono le più penalizzate da condizioni esterne sfavorevoli. Quasi 1 su 2, il 49,9%, teme conseguenze negative per la carriera dalla maternità. Un'altra questione poi è quella abitativa.
7: L'accesso all'abitazione delle generazioni più giovani è molto complesso, perché per il costo dell'abitare è molto alto, gli affitti sono pochi e costosi, soprattutto nelle grandi città.
6: L'Italia ha un primato positivo di longevità, ma con un tasso di fecondità molto basso.
7: È uno squilibrio che dovrebbe incentivare i politici a fare politiche favorevoli nei confronti di chi è in età giusta per fare figli.
0: Notizie tornano alle 22.30, in redazione Valeria Schröter, Valentina Bosoni, Alessandro Principe, Michele Migoni e Alessandra Tommasi. Una buona serata e un buon ascolto.
8: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
9: Popolare Network.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio, in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto, con vista mozzafiato sulle colline e sulla riviera, tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata a lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la Rocca in un luogo fuori dal tempo, a Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.

0: dopamina e dopamina e dopamina.
1: Oh yeah.
0: C'è. E c'è. Ci siamo anche per questa puntata martedì 9 giugno, la puntata numero 314, una puntata mostruosa, possiamo dire. Come va, Mauri?
1: Stanco, ma dai, ci siamo, siamo arrivati a quest'oggi carichi come le molle.
0: Eh sì, e allora molleggiamo. E allora,
1: bella questa.
0: Vi ricordiamo subito che se volete seguire Radio Città Fucico, nello specifico Dopamina, potete seguirci anche attraverso il sito, se non avete la radio, www.radiocittafucico.it, oppure anche
1: attraverso le nostre applicazioni per dispositivi mobili Android o iOS, o attraverso il DAB in Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Ma soprattutto oggi siamo carichissimi perché abbiamo nostri ospiti qua, due giradischi, due mixer, due computer e un NPC.
0: Yes.
1: Comandati da I Noise Riddle con Bernard.
0: No Fang, Noise Riddle.
1: Che questa sera ci proporranno un micidiale live con campionatore, due giradischi, un microfono che sfonderà le vostre radio e le vostre orecchie, per cui alzate assolutamente il volume perché sarà veramente una cosa potente, e insomma ogni tanto succede, risuccede di nuovo ed è sempre bello avere cose potenti qua in trasmissione. Abbiamo colto questa occasione perché il buon Protokai, membro dei Noise Riddle, insieme a Jaco Maximoto alle batterie, il campione italiano del DMC di quest'anno, per cui abbiamo colto l'occasione anche per tirare su un po' di hype, ma di questo chiacchiereremo nella seconda mezz'ora di questa puntata, perché la prima parte di questa puntata sarà dedicata al vostro live, in cui non vogliamo assolutamente interferire.
0: Esatto. DJ Protokai, Jaco Maximoto, Bernard qui sui 103.1 FM, questa è Dopamina.
1: Dovrebbe anche funzionarvi il microfono per salutare, se non sbaglio.
2: Yes.
1: Ci sono veramente, non era un blef.
0: E ci siamo, come cita la nostra sigla, e quindi ne approfittiamo anche per salutare tutte le persone che ci ascoltano: Michele, Silvia, Alessia, Giampaolo, Gennaro, tutte le persone sintonizzate, tutte le persone connesse sui 103.1 FM. E poi ricordiamo anche un'altra cosa importante, che se volete scriverci attraverso SMS, WhatsApp, Telegram, il numero è sempre quello, il 333 180 9494. Ve lo ripetiamo:
1: 333 180 9494, a cui ci scrive il sempre mitico Pasquale, che saluta tutti tranne Bernardo.
0: Grande Pasquale, un big up a Byte,
1: grandissimo saluto a lui e a tutte le persone ovviamente in ascolto e sintonizzate. Per cui 20:04 ormai, direi che ci siamo, voi siete tutti pronti?
3: Siamo carichi.
1: Ci dicono siete di carichi. Sì, per cui che dobbiamo fare? Ma li lasciamo andare?
0: E che
1: li facciamo suonare? Non so, possiamo tergiversare fino alle 21 volendo.
0: Sì, tu hai voglia di viaggiare?
1: Viaggiare sì, dai.
0: Anch'io.
1: Per cui
0: ci fate viaggiare.
3: È il momento di viaggiare.
0: È il momento. Allora, di viaggiare. yes.
1: Allora andiamo così questa sera. Dopamina 314. Tanta roba in Noise Riddle con Berna. A voi.
0: Yes.

Noi street, Ubarna, Radio Città Fucico, come state qua, you?

ma senza corpo del reato non c'è crimine, non prove empiriche, visioni etiliche, sedute spiritiche. Si stava meglio quando si stava peggio, siamo reazionari a varia noleggio, che il prezzo del peggio, un prezzo per non restare al freddo, tra teorie dell'odio e minestreggio, voi costruite io dinamico.

chiaro, meglio che in faccia vi scorreggio, oh no. Ti non m'azzardasso, tu brindasti, tacca cazzo, brain, basso, la Fritz, Pax, Steve Industrial, il Bastian, contrario con loro, vedi il divario, spereno, sicario, svele cifrario. Se te lo puoi trappasso, tu brindasti, tacca cazzo, brain, basso, la Fritz, Pax, Steve Industrial, incastrano, nendo tonghi e loro, così ci marchiano, vendere il bestiario, spremano denaro. Ma l'aria finanziaria, già mali a mezz'aria regge, solo se vara sta settaria legge. Ehi, oh, astecchetto, mantenete sto mondo maledetto, continu-

che ad uscita ci va sempre nel culo, intanto fanculo il fango. Il bastardos, tu brindasti cacca cazzo pre man of the pre pass trivi industrial il bastian contrario con loro commenti il divario spero in un sicario svele il cifrario. Se te lo contrappasse tu brindasti cacca cazzo pre tasso the brain spark trivi in fast line incastrano nel nodo e loro così ci martiano vengono il bestiario speriamo lo denaro.

0: Ci siamo.
1: Stato un inconveniente tecnico da cui siamo prontamente risaliti.
0: Yes, yes, perché ci siamo talmente tanto scioccati nel senso buono della cosa per questi mostri che abbiamo qui in studio sui 103.1 FM. Per chi si fosse sintonizzato da poco, questa è Dopamina, siamo con Noise Riddle, Jaco Maximoto, DJ Protokai e insieme a Berna Outa No Fang, salutiamo i No Fang, tutta la crew e tutte le persone che ci ascoltano qui sui 103.1 FM. Tantissima roba,
1: veramente micidiale tutto questo. 20:20, siamo arrivati anche molto giusti per avere tempo di, insomma, fare anche due parole su tutto questo dopo lo shock iniziale, insomma.
0: Com'è?
2: Ah, è stato bello, soprattutto suonare qui insieme a voi, è sempre una bella esperienza.
1: Intensissimo.
0: Figurati per noi, perché cioè, noi aspettavamo anche questo momento, alla fine è arrivato oggi martedì 9 giugno, Dopamina 314esima puntata, con le vostre vibrazioni, con le rime taglienti di Bernà che graffiano tutto e che distruggono ogni cosa, che fa solo del male, però attenzione, distrugge il male, come le batterie del buon Jaco Maximoto, che è inarrestabile. Una cosa allucinante,
1: micidialissima, e che dire, insomma, tanta roba. Approfittiamo al volo per mandare un saluto al mitico Fulvio, che sempre non manca mai di iscriverci al 333 180 9494. E insomma, questo era Noise Riddle, ricordiamo appunto per chi si è sintonizzato, Jaco Maximoto e DJ Protokai insieme quest'oggi a Bernà. Veramente è spaccato. E che dire?
0: 20:20, anche gli aerei sono felici di questa big combination sui 103.1.
3: Un saluto agli aerei.
0: Un saluto agli aerei. Ma non mancano mai saluti anche agli aerei.
3: Un fanculo.
1: Fanculo agli aerei.
0: Che ci planano sulla testa, ovviamente. Il riferimento era quello, però al di là di tutto, tutte le persone che ci ascoltano, cioè veramente ci riempiono il cuore, tutte le persone che ci seguono dal 2019, caro Mauri. Parlavamo prima,
1: sette anni,
0: dovete sapere che Dopamina va avanti il primo ottobre 2019, cioè,
2: micidiali,
0: siamo arrivati fin qua con voi di fronte, cioè.
1: non ci saremmo mai aspettati questo, non potevamo chiedere di meglio, assolutamente.
2: Beh, per me è un onore, come penso anche per gli altri due ragazzi.
0: Poi tu anche grandi. Protokai, reduce anche di una bellissima vittoria che c'è stata un mesetto fa circa, adesso non ricordo
2: all'incirca,
0: bene,
2: sì.
0: All'incirca un mesetto fa, DMC Italy, insomma.
2: Esatto, categoria Scratch.
0: Categoria Scratch, andiamo
2: la
0: avanti.
2: La prima di quest'anno, oltretutto.
0: La prima di quest'anno, noi ovviamente ti continuiamo a fare i complimenti per questo, perché sei stato veramente micidiale.
2: Grazie,
0: noi c'eravamo e quindi, cioè, non abbiamo altre parole se non tanta roba.
2: Grazie
0: tanta,
2: mille. Tanta, e... Oltretutto tu hai assistito, sei venuto.
0: Esatto, sì. Ho sentito ogni minimo scratch che hai estratto con le dita.
1: E adesso ovviamente ci devi, insomma, raccontare come ti senti, no? Insomma, avere raggiunto per l'ennesima volta comunque il titolo di campione italiano.
2: Già.
1: Che non è la prima, ma diciamo adesso vai a Londra, se ho capito bene.
2: Adesso si va
1: al mondiale,
2: a Londra.
1: Quindi ci sarà tanta emozione, tanta, insomma,
0: adrenalina.
1: Tanta adrenalina,
2: tanti
1: sentimenti dietro.
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. Com'è? Già è stato inaspettato vincere il campionato in Italia. È stato incredibile, penso che uno dei miei maggiori aiuti che ho avuto quella sera siano state tutte le persone che sono venute a vedermi. È venuta mezza Campagnola Emilia, che è il paesino in cui abito io.
0: Che salutiamo ovviamente,
2: assolutamente,
0: salutiamo di Radio Città Fucico, salutiamo tutti i resident Campagnola.
2: Oltre a quello è stato bellissimo, anche perché era pieno di DJ fortissimi.
0: Sì.
2: E... il finalista, il 5L, è stato micidiale. Se non l'avessi avuto davanti, probabilmente non avrei tirato fuori tutta quella grinta.
1: E beh, anche l'avversario fa.
2: Assolutamente.
1: Per cui un saluto anche a 5L, ovviamente, che ha partecipato e che ha permesso a te, insomma, di tirare fuori del tuo meglio.
2: Esatto.
1: Che
2: esatto.
1: È una bella cosa.
0: E a tutti i DJ partecipanti, ovviamente.
2: Assolutamente.
0: DJ, sì. Paisan, tutti quanti. Coloro.
2: Esatto.
0: E il caldo poi era tanto.
2: Il caldo era tanto.
0: Tantissimo. Immagino tu, Proto, che eri a mille.
2: In quel momento lì non sentivo nulla.
0: Non
2: sentivo
0: nulla.
2: Ero da un'altra parte.
0: Non sentivo né caldo né freddo.
2: Né caldo né freddo, solo sudore.
0: Solo sudore.
1: insomma, e quando è la data?
2: La data sarà dal 12 al 14 novembre.
1: Ok.
2: E ancora di preciso la data in cui ci saranno i mondiali di Scratch nello specifico non la so, però la saprò presto e sicuramente, sì, farò in modo di avvisare tutti.
1: Assolutamente, sì. Rimarremo sintonizzati e attenti a tutti, insomma, i prossimi avvenimenti.
2: Benissimo.
1: Non mancheremo di supportare. Magari facciamo una diretta da Londra.
0: Magari.
2: Sarebbe bellissimo.
0: Fantastico.
1: Facciamo una Radio Londra. Radio Città Londra.
0: Dopamina from London.
1: Dopamina.
3: Dopa Londra.
0: Dopa Londra. Dopa Londra.
1: Londropa.
0: London Dopa. Questi sono
1: gli svarioni.
0: Londomina. Questi sono gli svarioni dopaminici, ovviamente, che fanno parte del gioco. E ricordiamo comunque a tutte le persone che vogliono scriverci il 333-180-9494, il numero per SMS, WhatsApp, Telegram. E sono le 20:24, che cosa facciamo?
1: 20:24, quello dice: mangiamo un pezzone di decompressione.
0: Ma
1: e
0: sì.
1: Poi Proto ha detto che ha un qualche beat dove vorrebbe fare qualche scratch.
2: Sì.
1: Cosa,
2: esatto,
1: glielo facciamo fare?
0: Se vogliamo fare un viaggetto,
1: lo facciamo riprendere e poi ci facciamo deliziare da cosa ci ha portato.
0: Esatto, perché noi siamo molto, come dire, curiosi e
2: bene,
0: che ci piacciono le cose croccanti. Tu la croccantezza ce l'hai nelle dita.
2: Grazie.
0: Quindi
2: non vedo l'ora di soddisfare la vostra
0: come tutti voi. E quindi direi che ci facciamo giusto un viaggetto,
1: dai,
0: prima della pubblicità.
1: Dai.
0: Se ci stai anche tu, Proto, se ci stai, Bernard, Geco, ci siamo?
1: Ci sono.
0: Ok, allora che dici se selezioniamo una bella traccia dal 1996, Real Live, The Turnaround, se ci state, eh? Facciamo un viaggetto.
1: E noi ovviamente ci sentiamo tra pochissimo.
0: Questa è

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Ed eccoli qua di ritorno.
3: Ecco, 20 e 33, tornati dalla dopo pausa pubblicitaria.
2: La dopo pausa. Come state, ragazzi? Non ve l'abbiamo chiesto.
4: Tutto a posto, tutto bene.
2: Tutto a posto.
4: È difficile star male qua dentro, sai?
2: A parte il caldo,
4: che
2: però.
4: Bello. A parte il caldo.
2: Che si dice?
3: Meraviglioso.
4: Tutto bene, siamo. Sono pronto a farvi sentire qualche screccino.
2: Giusto.
3: Dai, cosa ci porti?
4: Vi ho portato 3 beat. Uno prodotto da me, Max, quindi Noise Riddle, e l'altro prodotto da Maxino e Bernà, e poi ho portato un beat tutto mio per farvi sentire giusto un po' cosa che mi piace fare.
3: Yes. Dai,
4: cosa
3: dai.
4: Mi piace ascoltare.
3: Alla grandissima, per cui si aprono le danze.
2: Yes. Sì.
3: Oh yeah, nice. DJ Proto Kai.
2: Questa è dopamina.

0: una roba davvero.
1: Giusto un piccolo problema tecnico, il Geco Dischi ci sta abbandonando.
2: Geco
1: pian
2: Dischi.
1: Piano.
0: Il Geco
2: Dischi. Ci sta.
1: Eh sì, è suo il giradischi.
0: Cosa ha da dire il buon Geco Maximoto?
3: È mio il giradischi.
2: Però l'ho consumato brodo, dire la verità.
1: Sì, è colpa mia.
3: Ebbene sì.
1: Mi prendo tutta la responsabilità.
2: Vedo un bel Vestax PDX 2000 MK2 se non sbaglio.
1: Esattamente. Esatto. Esattamente. È proprio lui.
2: Quindi sempre al top di gamma.
0: Yes,
2: potente,
0: yes.
2: potente. E tu Proto, com'è che è nato sto fatto? Cioè,
1: di tutto la scratch. Allora, sì, innanzitutto, sì. Prima di parlarvene, volevo fare un big props a Brisk, che ci ha fatto il master di queste tre tracce che avete appena sentito.
2: Grande Brisk.
1: Qualche ora, probabilmente. Gliel'abbiamo dato proprio
0: big
1: all'ultimo. È stato micidiale.
0: Big up, Brisk.
2: Grandissimo Brisk, un saluto infinito a lui e a tutte ovviamente le altre persone in ascolto che come Brisk, che non ci ha ancora scritto, glielo rinfacceremo. Possono scriverci al 333-180-9494 in questa ventina di minuti che ci separano dalle prossime trasmissioni qua su Radio Città Fujiko e appunto riprendiamo il filo con il tuo scratch.
1: Allora, mi avevi chiesto prima com'è che è nato un po' il tutto.
2: Bisogna chiederti,
0: esatto,
2: insomma,
0: certo. La genesi.
2: Com'è venuto fuori sta roba.
0: Vogliamo la genesi.
1: Allora, è stato molto un caso, di cui mi sento molto fortunato. Fortunatamente ho una famiglia di musicisti, o almeno dalla parte di mio padre.
2: Non di screcciatori,
1: però di possessori di due Technics 1200, comunque ai tempi era tanta roba.
0: Attenzione.
1: E quindi un giorno il mio migliore amico di nome Caddu, che lo menziono, lo saluto se ci sta ascoltando, probabilmente
0: saluto.
1: Ci starà ascoltando, e un giorno venne a casa mia, avevo 14 anni, e mi disse guarda sta roba, e mi tira fuori lo Scratch Roulette volume 1, disco rosso fantastico, leggendario della Fat Beat, e mi disse senti, ma te non è che hai un giradischi? Io gli risposi di no. Poi arrivò mio padre e mi disse no, noi ce l'abbiamo, c'è senso, vai, ce abbiamo un Technics 1200. Quindi subito abbiamo preso il giradischi, abbiamo messo sul disco, abbiamo montato tutto e non ci è voluto moltissimo per capire che sarei incastrato tantissimo.
2: Non è più finita.
0: L'inizio della fine.
1: L'inizio della fine, esattamente. È stato fantastico, quindi sicuramente ringrazio tantissimo lui per avermi fatto scoprire questa passione, e Maxino che mi ha aiutato a portarla avanti per tutti questi anni, è stato, sempre stato al mio fianco, mi ha portato in giro, mi ha portato a fare gli eventi, a conoscere altri DJ e nulla, tutto qua. Poi il percorso è proseguito da sé, iniziando a screcciare con il tasto di un transformer per due anni,
2: esatto.
1: Per poi comprare un fader, un mixer vero e proprio.
2: Primo mixer
1: è stato il DJ Tech di 1S.
2: Yes. Ah beh, eri già insomma messo discretamente.
1: Sì, sì. Era anche quello che costava meno.
2: Esatto.
1: Onesto.
0: Sì, sì.
2: E che fine ha fatto? Massacrato.
1: Distrutto dopo tre anni.
2: Fuoco.
0: Sì, sì. Come è giusto che sia.
1: Come è giusto che sia. Sì. Distrutto completamente, non va più quello, mi dispiace.
2: Una reliquia, un caduto.
1: Sì.
2: Dello scherzo.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Fantastico. E come di consueto, insomma, dopo questa bellissima chiacchierata e tutta questa micidiale musica che ci ha riempito le orecchie e il cuore, dobbiamo chiedervi appunto come di consueto dove vi trovano le persone che ci ascoltano, oltre che a che dove abitate, insomma, sulle varie piattaforme social,
0: oltre la vita reale,
2: cose allora, del genere.
1: Partiamo dai Nofang, che sono i più facilmente trovabili, siccome sono ovunque sui social e non solo, ovunque anche in giro qui per il nord Italia e non solo. E quindi potete trovare Nofang su Facebook, potete trovare Nofang su Instagram, dimmi se mi dimentico qualcosa per favore.
0: Berna conferma.
4: confermo.
1: E nei riguardi di Noise Riddle, che è appunto un progetto formatosi poco tempo fa, siamo ancora in lavorazione, mm-hmm. E a riguardo delle pagine social e tutto il resto, stiamo girando molto sì, qui per il nord Italia, e ci movimenteremo per aprire appunto delle pagine, perché abbiamo dei progetti già quasi pronti, quindi aspettatevi della buona musica.
2: Noise Riddle, quindi
1: Noise Riddle, e abbiamo anche un progetto in corso insieme al mitico Bernardo. Anche quello ormai pronto.
2: Ormai pronto, tutto ormai da sfornare. Pronto.
1: Sì, tutto da sfornare. Solo pieno. Da fare qualche ultimo ritocco, mettere un velo di zucchero e poi siamo a posto.
2: Le decorazioni, non vediamo l'ora di degustare tutte queste deliziose pietanze. Allora, insomma, benissimo. Che state preparando.
4: Scusate se mi intrometto, ma dei gatti non parlate.
1: Dei gatti, assolutamente. I Jungle Cats, stessa situazione.
3: No, esatto, esatto.
1: Stessa situazione con i Jungle Cats, che ripeto, siamo io, Protokai, e Geco Maximoto e Bane Mass.
3: Un saluto a Bane Mass.
1: Un saluto a Bane Mass, assolutamente. Mitico.
5: Bellissimo saluto a Carmine Bane Mass.
1: Carmine Bane Mass.
3: Il mostro.
1: No. Fantasma dell'opera.
3: Il fantasma dell'opera, io ne ho i soprannomi.
1: E riguardo noi personalmente, potete trovare me su Instagram come Protokai Miss Brodolai e Geco Maximoto come Maxino Geco.
3: Sì, Maxino Gekimoto.
1: Maxino Gekimoto.
2: Sì, sì, insomma, un sacco di riferimenti da cui andare a pescare, li abbiamo introdotti.
3: Ci sono.
2: Ce ne sono assai, ce ne saranno ancora di più, perché insomma... Come sempre su Dopamina, stai tuned.
0: Come si dice? Come si legge, no? Proprio stai tuned.
2: Stai sintonizzato su queste frequenze, perché alle 20:45, dopo tutta questa infornata, noi non resta che fare quello che ci piace di fare di più in ogni puntata, ossia cacciare una bella doppietta.
0: Eh sì, una bella doppietta come di consueto, perché voi ci avete fatto viaggiare, avete fatto viaggiare tutti i nostri radioascoltatori, adesso viaggiamo un po' tutti insieme, eh? Facciamo sempre il solito schema di decompressione. Indovinate il sample, questa è una bella doppietta che ci porta dal 2020 al 2004. Siamo prima con Apollo Brown e Shane Noir con Hold It Down insieme a Ty Ferris e subito dopo Planet Asia con Right or Wrong, e questa è
2: Dopamina.

una delle, sicuramente una delle giamaicane più ricche che ha gestito l'eredità Marley, e faceva parte di un gruppo Studio One, le Soulettes, insieme a Marlene Gifford e Constantine Dream Walker, un suo cugino che ha fatto anche parte dei Wailers a Studio One quando Bob Marley era nel Delaware. E si sono conosciuti con Bob Marley per il fatto che Coxon Dodd affidò queste ragazze molto, molto giovani a Bob, e Bob era un po' il loro supervisore, quello che controllava che tutto fosse fatto al meglio quando registravano, quando si esibivano dal vivo, e scoccò ovviamente l'amore. 80 anni per Rita, che non si fa vedere da tanto tempo in occasioni pubbliche, credo abbia dei problemi di salute. E incominciamo andando in deroga rispetto al fatto che abbiamo delle novità nella prima parte, perché suono una traccia del 1980 di Rita Marley, è il suo disco di debutto Who Feels It Knows It, 1980, e album di debutto, dicevo, ne seguiranno poi altri vari, Harambe il successivo, e c'è una bella traccia che si chiama The Beauty of God's Plan, la bellezza del piano divino. Rita Marley, 80 anni.

Ricordo con piacere una session della Reggae University del Rototom Sunsplash 2011 a Benny Cassim, Rita Marley fresca 65enne intervistata da Caroline Cooper, docente della University of West Indies, studiosa in termini sociologici del reggae. Veramente una bellissima occasione per sentire la voce di Rita, che poi fu anche ospite nei minuti finali di un concerto di Ziggy Marley quell'anno, che celebrava i 30 anni dalla scomparsa di Marley, 2011, di Bob Marley, The Beauty of God's Plan. E abbiamo tante selezioni che riguardano artiste donne, tutte novità, artiste donne che si sono ispirate sicuramente a figure come quelle di Rita, come quelle di Marcia Griffiths, di Judy Mowatt e le altre due sisters con cui componeva il terzetto di backing vocalist per Bob Marley, le High Trees. Una dedica speciale quindi a tutte le donne in ascolto. Un'altra cosa che riguarda Rita Marley, guarda caso, fresca, ci arriva da Joe Ariwa, il figlio di Mad Professor, una cover della sua One Draw da una cantante inglese che si chiama Amarra, quindi Herb Tune in origine.

E proprio la settimana scorsa abbiamo ascoltato due tracce da Pressure Bass Pipe e Christopher Ellis, prodotte da Damian Marley, uscite sulla Ghetto Youths International. E questa è una terza traccia che riguarda Alain, qualcuno l'ha riconosciuta, sempre come al solito romantica. Questa è Love Again, come vi dicevo, Ghetto Youths International, la label, una produzione Damian Marley, dedito ultimamente alle produzioni. Avremo più tardi anche la lista, l'agenda degli eventi, anche se molte cose sono passate, come per esempio anche un'altra bella edizione del Baba Boom Festival lo scorso weekend. Andiamo avanti con un'altra grande artista che meriterebbe più notorietà, ha fatto parte della scuderia Penthouse e tra l'altro ha vinto nel 2009 un concorso, il Dizzy Cell Rising Stars in Giamaica. Lei è Suga, un nuovo singolo sulla etichetta Kevo Giz, molto soul, questo è Man I Need, Suga, Soul Shakedown Party, reggae femminile.

uno dei suoi figli, Aimee Rutafari, è diventato un artista come tanti altri figli d'arte. Anche questo singolo 2026, vi dicevo, reggae al femminile, molto spesso suono selezioni da artiste donne, non solamente giamaicane. Un classico è il fatto che ambiente esclusivamente, quasi esclusivamente maschile, con le artiste donne che dovevano veramente essere molto forti per farsi largo. Questa è una cosa che c'è da sempre, ultimamente magari più presenze femminili che stiamo ascoltando con piacere questa sera. 333-1809-494, sms 2121. E qui nei Freak è ospite dell'album di Madeleine, Carlotta italiana, che ha registrato varie tracce per poi completare un album a Tuff Gong in Giamaica. L'album si chiama From My Heart to Your Heart, dal mio cuore al tuo cuore. Qui nei Freak, dicevamo, ospite di questa Selfishness, duetto Italia-Giamaica al femminile.

Gli affezionati ricorderanno un'intervista a Madeleine quest'inverno, dove già si faceva menzione di questo album, From My Heart to Your Heart. 21:24 questa sera la Dream Selection, dopo la settimana scorsa tutta dedicata a Roots, saremo invece in un quinquennio, un lustro importantissimo per gli sviluppi del suono giamaicano, quello 1967-72, con enorme creatività, una sorta di febbre musicale che per

femminili della famiglia di Soluce che Prati. Un saluto a Dana, un saluto a Giorgio Ruzzo, un saluto a Manu. Andiamo avanti con un artista che conosco personalmente, Raffilia, che ho frequentato, ho raccolto Tom Sunsplash, è un'artista americana che vive in Inghilterra e ha registrato una cover di Danger in Your Eyes, canzone per la voce di Tyrone Evans per i Paragons Studio One, super classico. L'aveva interpretata autoproducendosi Lynn Val Thompson e sulla stessa version della fine degli anni 70 c'è adesso Raffilia, Danger in Your Eyes, un altro singolo del 2026.

Sezione ritmica dei Revolutionary, Sly & Robbie a macinare questo ritmo schiaccia sassi, originariamente dagli anni 70, con la voce aggiunta nuova di Raffiglia, Danger in Your Eyes, super classico, 21 e 28, scusatemi, probabilmente le 16 e 28 o giù di lì, per Is Now Radio, il giovedì pomeriggio, Pertosi con voi, Radio Città Fucico, un saluto anche a chi ascolta Wild Love Reggae Radio. Reggae al femminile, ancora varie selezioni. È uscito anche un nuovo lavoro dopo un po' di anni dal precedente, Not to Self di Janine, si chiama The Open Heart Project ed è un EP, non è un album intero. Una traccia non reggae, ma sempre molto piacevole, con un testo bellissimo. Janine.

0: terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
4: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
3: Davvero?
4: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
5: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
6: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
7: In Giamaica ancora troppe persone soffrono in silenzio a causa di problemi di salute mentale e vengono incarcerate per questo. Stand Up for Jamaica lotta per garantire a queste persone l'accesso a cure adeguate ed essere scarcerate. Sostienici nella difesa di chi è più fragile. Visita standupforjamaica.org e dona ora.

intanto un saluto a Alessio, un saluto a Luca, un saluto anche a Manu e... non la Manu, ma bensì Manu, lui sa chi è, che è Lisa McDonald, sorella tra l'altro di Kez Nam, l'ultimo vincitore del Grammy Award per il reggae, disco nuovo. The Good Side of Things, bella cantante, molto brava anche come autrice, un disco con molte vibrazioni soul e blues, non tutti i brani sono reggae, questo è molto leggero, spumeggiante. Trying, Keep on Trying, continua a provare, continua a cercare di farcela. Soul Shakedown Party. Ti ricordo comunque anche il Rototom Sunsplash che va in scena dal 16 al 22 agosto come al solito a Benicassim, e immagino che chi va sarà già attrezzato visto che non manca molto, e in questi 6 giorni, uno dei reggae festivals migliori di Europa e del mondo, abbiamo Alpha Blondie, Protégé, Shensi, Major Lazer, Dubbing, The Itals, Kiba, Granty Pang, Twinkle Brothers, Bushman e tanti altri, Scatalites con Alpheus e Queen Omega, insomma un bel programma anche quest'anno, e ci aspettiamo quindi un bel festival. Andiamo avanti, Alicia Scott, artista, siamo sempre nel campo femminile ascoltando queste voci interessantissime, ognuna col suo stile particolare, con la sua modalità espressiva. Lei è metà gallese, metà giamaicana, e ultimamente è diventata la prima cantante ad incidere i brani reggae in gallese, in gaelico. Tra l'altro è anche una speaker radiofonica della BBC, e questi ultimi brani suoi sono tutti in gaelico, non ho idea di cosa significhi, ma questa si intitola Greidiau e ce la sentiamo. Il ritmo ska per Alicia Scott.

Molto pop, molto leggero questo brano ska, l'ho fatto inorridire i gallesi, non so se ci sono dei gallesi in ascolto, con la pronuncia del titolo Grey Diaw, Alicia Scott. Intanto un saluto a Angelino in ascolto dalla diretta, un saluto anche a Ettore ed il suo amico di cui non conosco il nome. Buona serata a voi con il reggae di Soul Shakedown Party. Andiamo avanti, sempre reggae da culture particolari, da lingue particolari. Abbiamo già ascoltato brani in catalano grazie a Mimi Silla degli Oldians. Qui un'altra ragazza di cui non so nulla, si chiama Rosie ed è un'artista del camp dell'etichetta La Pancita, l'ottima etichetta di un producer dubmaster veramente di alto livello, e cioè Chalar 58, lo dico in italiano perché non so come si dice 58 in spagnolo. E i Soul Adventurers, la band di casa della Pancita, che credo l'anno scorso furono addirittura sul main stage per un bello show a Rototom Sunsplash, e questa traccia, quindi Rosie and the Soul Adventurers, si chiama Ser ed è, come vi dicevo, cantata in catalano.

Un saluto quindi a Stefano, solo Check Down Party, donne del reggae di diverse latitudini. Dopo Alicia Scott in gallese, questa è Rosie da Barcellona in catalano, Ser la traccia. Abbiamo ancora un paio di tracce dedicate all'altra metà del cielo del reggae. Ancora salute a tutte le donne in ascolto, 333-1809-494 SMS. Un saluto anche a Fulvio, un saluto a Meron e Marcel, un saluto a Salvatore, Roberto e Alessandra se ci sono magari nel podcast da Dublino, Shana Romeo, figlia di Max Romeo. Un album che non sentiamo da un po', un album del 2026, si chiama The Divine Blueprint, realizzato in collaborazione con Giallanzo Johnson, ex Daptonic Crew, che tra l'altro l'ha prodotto e anche mixato il Duale Dub. Sentiamo il cantato di questa Mother Earth, traccia dedicata alla natura, e poi di seguito il dub per gli amanti del dub. Shana Romeo, Mother Earth 2026 per lei.

Beh, eccellente questo dub, Mother Earth Dub, Giallanzo Johnson a remixare la traccia cantata precedente. 21:51, siamo alla fine di questa lunga selezione riguardante donne della scena reggae, donne attuali, tutte novità del 2026, a parte la prima traccia di Rita Marley. Chiudiamo con Asa Lineage, che ha pubblicato il suo album prodotto da Jammies, un prodotto veramente ambizioso, Rebel Dota, tra l'altro il vinile ha 10 tracce mentre lo streaming ne ha 17. Ascoltiamo una di quelle tracce non presenti nel vinile, che è questa Fight For Me Love, ultima traccia della selezione al femminile Asa Lineage 2026.

Saluti a quelli che erano alla serata di venerdì al, a Montago, Montacuto Ragazza, al fresco. 3:22, siamo quasi a metà del programma, abbiamo evidentemente cominciato, abbiamo finito la parte di regine, principesse del reggae. Questo è Da Future, ma un artista inglese che ha pubblicato da poco un album, questo in realtà è un singolo prodotto da Joe Ariwa, un'altra traccia quindi dall'Ariwa, una ganja tune che si chiama We Get High. Prossima traccia che finisce il segmento, Black Hero, e il suo vero nome è Ervin August Bailey Jr., giamaicano, già attivo da parecchi anni, vanta collaborazioni per esempio con gli UB40 nel loro Big Bagaridim del 2021, un bel singolo prodotto da Morris Korf per l'etichetta tedesca Oneness, questo è Liberate, novità anche questa per Black Hero.

0: Tele Console.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
0: In apertosi style, questa è Social Down.

Mamma mia che ciuna ha tirato fuori Kabaka Pyramid, prodotta dal francese Fat Babs, esce in congiunzione per la sua Babel Rockers e per la Babel Rock e per Ghetto Youths International. Lui è di famiglia con i Marley Youths, Kabaka, The Lyricist. 22.04, auguri di pronta guarigione veramente con tanto affetto a Boon. Problemi di salute costringono gli Africa a non suonare a Pineto, provincia di Teramo, il 9 agosto. Ancora qualche traccia di nuovo reggae, di novità, e poi la Dream Selection dedicata al quinquennio 67-72 con anche qualcosina di Rocksteady. Ringrazio Yoshida, amica giapponese che vive a Kingston da parecchio tempo, vive a Augustown e ha la sua etichetta, la Nalefia, e mi ha fatto pervenire quasi in anteprima questa traccia di T.O.K. molto anni 80, che non a caso si chiama Rubber Dub Style. T.O.K. nuovo, freschissimo.

Infatti io che come noto sono dei anche validi produttori di ritmi e qui rinunciano alle voci per questa sorta di strumentale Rubadub style, eccellente devo dire, Nalefi all'etichetta. 22.08, probabilmente le 16, le 17, scusatemi, 08 per chi ascolta su Isnow Radio, invece in diretta su Wild Love Reggae Radio, Radio Città Fujiko, Pier Tosi con voi. Ancora qualche traccia di novità, prima di essere colpito da una sorta di ictus, Freddie McGregor aveva cantato in studio una traccia per il produttore australiano Rick Howe per la sua etichetta Rick Records. Noi ascoltiamo questa notevole traccia roots, quindi da Freddie McGregor, che si chiama Calling Mr. Speaker, e di seguito uno strumentale a nome Hard Rubbish Horns intitolato Calling All Horns, quindi cantato e strumentale di fiati uno appresso all'altro. Cominciamo da Freddie.

stile roots anni 70, ma uscita in questi giorni. Tantissime le novità che mi arrivano e faccio fatica a proporvele, devo dire. Chiudiamo con una cosa che si rifà decisamente al passato. Lloyd Parks, grande bassista, anche ottimo cantante, aveva incominciato insieme a Wentworth Vernal nel periodo del rocksteady con i Termites, e nel 2018 c'era questo carrozzone pieno di superstars, c'erano anche Chyna Smith e Sly Dunbar, era già scomparso Robbie Shakespeare, che celebrava il quarantennale di rock. Passarono anche da Rototom Sunsplash, e Lloyd Parks cantava un brano cruciale che è nella colonna sonora di Rockers, brano famosissimo, uno dei brani più famosi dagli anni 70, una produzione lì per i dei Black Ark, la voce di Junior Marvin, Police and Thieves, cantata impeccabilmente da Lloyd Parks.

versioni per così dire differenti di due brani famosi, Police and Thieves ad appannaggio di Lloyd Parks, appena uscita sull'etichetta Dubshot. Questa è la prima versione di Live It Up Yourself, siamo più o meno tra i 70 e il 71, The Wailers. Chi conosce bene Bob Marley sa che molte di queste tracce di questo periodo poi finirono negli album della Island. Questa Live It Up Yourself finì in Natty Dread del 74, quando già Marley era da solo. Siamo evidentemente nella Dream Selection, la parte di devozione per il suono giamaicano, per la storia, per i contributi storici della musica giamaicana. Questa sera la febbre per la musica che c'era in Giamaica dal 67 al 72, quando il suono passa dal rocksteady alla reggae propriamente detto, ottenendo tra l'altro un enorme successo anche all'estero, una grande ascesa che poi culminerà con il grande successo di Bob Marley, Peter Tosh nella seconda metà degli anni 70. Andiamo un po' di battitura libera, diciamo, brani che riguardano vari produttori, vari gruppi, varie esperienze. Randy's, etichetta fantastica che aveva anche uno studio a 17 North Parade, il produttore era Clive Chin, la band di casa, gli Impact All Stars, e questo è End Dust, suoni del reggae quando era giovane.

Immaginate l'impatto che poteva avere questa musica, di cui non si sapeva niente, in Inghilterra presso i giovani mods, giovani skinheads, che già ascoltavano molto rhythm and blues, molto soul americano, musica che evidentemente ispirava il reggae, ma c'era questo ritmo strano, particolare, così sincopato, così pulsante. E fu così che il reggae si diffuse anche nei suoi primissimi giorni e passò da essere una musica suonata alle feste dei giamaicani ad una musica anche adorata dai giovani proletari bianchi. And Dust, Impact All Stars. A questo punto una traccia veramente piena di gospel. Herman Chin Loy è produttore che in qualche caso è anche cantante, l'etichetta è la sua Aquarius, e questa che sentiamo è Oh How Happy, Herman Chin Loy.

attore molto prolifico in Inghilterra di origine giamaicana, il cantante, per così dire, il cantante di A Message to You Rudy, la versione originale del 69. Reggae quindi made in UK della fine degli anni 60. Cominciavano a esserci produzioni interessanti che ovviamente si ispiravano a quelle giamaicane anche in UK. Noi chiudiamo il segmento con una traccia di un misconosciuto artista a Studio One, George Philip. Questo è One One.

0: international from the ghetto of Kingston, Jamaica.
1: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
2: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
3: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
2: Grazie!
3: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovic. Descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: One and only Big Youth passing through. We're gonna have a soul shakedown party tonight. Yes, we're gonna have

Siamo rimasti a Studio One in questo inizio dell'ultima parte. Carlton and the Shoes, straordinario gruppo, un po' gemellato con gli Abyssinians. Carlton Manning, fratello di Donald Manning degli Abyssinians, voci stupende anche per ciò che riguarda loro. Questa è I've Got Soul, dopo One One di George Philip. È venuto il momento dell'agenda, che non è più nutrita come un tempo, essendo che andiamo avanti, c'è agosto, non ci sono più tanti concerti, ma ci sono ancora parecchie cose. Venerdì 31 luglio, tra pochi giorni, Empress Sativa Track Show con Paolo Baldini al Samfest di Bergamo, e il 1 agosto Empress Sativa e Paolo Baldini a Torbole, provincia di Trento, a Trento all'Era Ora Festival. Martedì 4 agosto Empress Sativa e Paolo Baldini a Melpignano al Jamit Fest, un festival in Salento dedicato all'Unione di Cultura Italiana e Cultura Giamaicana. 8 agosto sabato Alvorosi e Luciano al Trinacria Music Festival a Cattolica Eraclea in provincia di Agrigento, Profondo Sud, come anche Profondo Sud domenica 9 agosto Wailers, The Wailers a Piazza del Popolo al Carpino Folk Festival a Carpino, provincia di Foggia. Data clamorosa in Salento, mercoledì 12 agosto, Luciano e Mr. Vegas al Jamit Summer Fest al Parco Gondar di Gallipoli in provincia di Lecce. Sabato 15 agosto al Parco Santi Medici Augiano alla Chiesa, provincia di Lecce, Rebel Sound Militant, anzi I Militant e Vibronics featuring Naya Songbird, la serata si chiama Rebel Sounds. E 22 agosto sabato Alvorosi alla festa di Radio Onda d'Urto a Brescia. Domenica 23 agosto Alvorosi al Quarto Lato Festival alla Rocca Malatestiana di Cesena. Mercoledì 26 agosto Alvorosi al Music Village al Parco 4 Novembre a Pordenone. E venerdì 4 settembre General Levi e al Festival Ragamuri alla Bocciofila Vanchiglietta di Torino, e il Festival Replica sabato 5 settembre con Million Styles, Ensi e Macro Marco nella stessa location, la Bocciofila Vanchiglietta di Torino. Domenica 6 settembre Mohan Bessa, Afghan Double Spliff e con Man Roman alla terza serata del Ragamuri Festival alla Bocciofila Vanchiglietta di Torino. Lunedì 7 settembre Alvorosi al Luce Fest a San Pietro Macisano, provincia di Catanzaro. Sabato 11 settembre Alvorosi al Firenze Jazz Festival a Firenze, e sabato 11 settembre Empress Sativa con la sua band Young Conquerable al San Donato Festival a Bologna. Questa serata è gratuita.

Reggae in Italia, i Tenors con I've Got to Get You Out of My Mind, un'autoproduzione, questa invece clamorosa dal 1969, la versione early reggae di Kingston Town di Lord Creator. Ce n'era già stata una precedente, Ska, brano veramente magico, tra l'altro poi coverizzato da UB40, una bella favola che diventa realtà, e cioè Lord Creator che vive veramente in condizioni di povertà estrema per buona parte della sua vita, poi come autore di questo hit dei... fatto dagli UB40, riceve tantissimi soldi di royalty, si costruisce una casa come si deve e vive una buona parte della sua vita in vecchiaia, in buone condizioni, grazie a questa traccia che aveva composto e registrato. Ok, un po' di Rocksteady, una produzione Blonde del Kalnick Carlton, un tastierista misconosciuto Joe Nolan, strumentale intitolato Cool It With Reggae.

po' di strumentali dopo l'organo acido di John Nolan, Cool It With Reggae, il rocksteady, il timing pazzesco di questa band, di Crystal Heights, la band che andava in studio con col produttore Derek Harriott, qui la tromba di Bobby Ellis, questa è Shunting. Rocksteady veramente ferocissimo, Pirtosi con voi. Stiamo andando verso la fine, questo è la Dream Selection di Pandemonium, di Soul Checkdown Party, l'ultimo programma di luglio. Un altro strumentale prodotto da Bobby Aitken, chitarrista, fratello di Lore Aitken, molto attivo nel periodo del rocksteady, con Val Bennett, Wonder Music.

Social Down Party, qualche bizza al microfono. Ci avviamo verso la conclusione, Pietrosi con voi, Social Down Party, anche su Wild Love Reggae Radio. Un'altra produzione di Eric Harriott per Rudy Mills, che avemmo qui in studio in persona insieme a Kids and Tex un po' di anni fa in una serata memorabile. Questo è Place Call

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.

0: Una buona serata a tutti voi collegati, sintonizzati con Radio Città Fujiko. Questo è lo spazio del martedì sera, ovvero Salvati Mobili. Siamo qua con i nostri vinili, con i nostri giradischi qui da Radio Città Fujiko. Sarà una serata dedicata alla musica italiana, soprattutto anni 70, ma andremo anche negli anni 80, soprattutto cantautori, perché questa è un po' la tematica della musica italiana di quegli anni. E cominciamo con la canzone del maggio, La storia di un impiegato. Cominciamo con Fabrizio De André.
1: Lottavano così come si gioca, i

fatto a meno del vostro coraggio. Se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente,

coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere,

anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte.

0: storia di un impiegato. E abbiamo già anche cambiato disco questa sera, e come detto soprattutto cantautori. Del resto lui si chiama Bertoli, viene da Sassuolo, Pierangelo Bertoli, e questa è A Muso Duro.
1: Adesso che farò? Non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

Era il 1979 quando usciva questo A muso duro, Pierangelo Bertoli, il brano chiaramente è l'omonimo, ma rimaniamo in quell'anno perché c'era ancora, come c'era ancora Pierangelo Bertoli, Rino Gaetano e suo fratello, figlio unico, dall'album anche questo omonimo.

0: finisce così, è bellissimo questo finale con Lo di Rino Gaetano, mio fratello è figlio unico. E a questo punto siamo a Bologna, Piazza Grande è sinonimo di Piazza Maggiore, e Piazza Maggiore e via D'Azeglio ci abitava Lucio Dalla.
1: Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è, sulle panchine in Piazza Grande

Grande con questa grande orchestrazione finale, ma rimaniamo in città. 1976, datemi della musica, Andrea Mingardi.

musica, l'album è l'omonimo 1976, Andrea Mingardi, che si cimentava, sempre cercato di avere una, diciamo, una visibilità più ampia di quella che ha sempre avuto, e questo probabilmente è stato uno dei tanti tentativi. Peccato, perché comunque secondo me Andrea Mingardi è un grande, perché c'è ancora.

Ortiz, il suo disco omonimo era quello di debutto, se non ricordo male. E visto che eravamo a Milano, adesso andiamo a Roma, perché Renatino viene da Roma. Renato Zero, segli adesso oppure mai.

Stagnato Zero, il disco è del 76, Trapezio, probabilmente il primo disco di successo, anche se ancora non era quello devastante che portò poi ai Sorcini, a tutte quelle storie lì che insomma si sopportavano fino a un certo punto, chissà oggi riguardandole con gli occhi di oggi, ma ancora non riesco a digerirle. Rimaniamo più o meno a Roma, perché Lucio Battisti fece questo capolavoro nel 78, che era all'interno dell'album Una donna per amico, un disco curatissimo registrato negli States, a Los Angeles, mi sembra, a Miami, da quelle parti lì dove le cose sembra che vengano meglio, e in effetti devo dire che brani come questo lo stanno a dimostrare. Stiamo parlando di Nessun dolore, Lucio Battisti.

0: Donna per amico, pubblicato nel 1978 e con musicisti, non ce n'è uno italiano, che lo accompagnano, anche il coro. Il coro di Nessun Dolore c'è Chris Neil, Frank Musker e poi c'è Dominique Bugatti. Ah, questo potrebbe essere di origine italiana. Ebbene, cambiamo disco, ma rimaniamo sempre nella stessa etichetta, perché stiamo parlando della numero uno. Sappiamo che nella numero uno c'erano diversi artisti, anche la PFM per citarne una, ma c'era anche un certo Ivan Graziani. E a questo punto splafoniamo negli anni 80, 1983, con questo Il Chitarrista.
1: Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per

album omonimo del 1983, ma a questo punto torniamo negli anni 70. A metà anni 70, Edoardo Benato se ne usciva con La Torre di Babele.

pezzo contro la guerra, un pezzo attuale, sempre verde purtroppo questa tematica, e quindi però noi non abbandoniamo Napoli, perché dopo l'Edoardo Bennato arriva tranquillo tranquillo il nostro vecchio amato, che ormai non c'è più, Pino Daniele, e questa è Io so pazzo.

Gino Daniele. E colpì proprio con questa frase finale: non c'è scassato un cazzo. E beh, sono quelle cose che rimangono, no? E che colpiscono, e quindi per forza che alla fine non si dimenticano mai. Come questo inno generazionale, così è stato anche definito, che è di Vasco Rossi, 1981, Siamo solo noi l'album, e Siamo solo noi anche il brano.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!

0: t'arrête pas, c'est si bon.
1: Rimani in ascolto di Summer in the City, la selezione musicale senza fronzoli a cura di DJ Fish.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
2: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!